0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
3: Yesterplay.
4: 1994.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Stare con te.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Buongiorno. Sono le 5. Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: radio che senti.
1: Radio San Marino.

Emma Samber e Noemi, questi i protagonisti della nostra compilation. Adesso invece facciamo un viaggio nel tempo e torniamo al 1979. La canzone che sta per arrivare l'abbiamo cantata o canticchiata tutti. Affronta il tema della libertà personale, il distacco emotivo e del rifiuto di legami stabili o oppressivi. Protagonisti della nostra collection, Supertramp con Goodbye Stranger. Rivivi insieme a noi le

Certo che l'abbiamo fatta di strada, indietro, perché siamo tornati al 1979. Io non so perché, ma questa canzone la leggo a Milano. All'epoca ero in giro per quella metropoli incredibile e da ovunque si passasse, negozi, bar, ristoranti, usciva questa canzone o altre che facevano sempre parte di quell'album straordinario che era Breakfast in America, firmato dai Supertramp. Loro protagonisti della nostra collection con Goodbye Stranger su Radio San Marino. Questo modo di cantare in falsetto, io la prima volta che l'ho sentito ho detto: cos'è, la nuova dei Bee Gees? Invece no, non erano proprio i Bee Gees, ma erano loro, i Supertramp, che poi abbiamo ascoltato e abbiamo goduto per un sacco di tempo. Questa è Radio San Marino, tra poco daremo un'occhiata di nuovo alle previsioni del tempo grazie agli amici di Trebi Meteo. Prima però c'è il tempo di ascoltare anche Ligabue, qualcosa per te su Radio San Marino.

0: A Radio San Marino sono le 7, buongiorno.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive al momento in gran parte dell'Emilia Romagna, quindi per questo mercoledì prevediamo anche temperature elevate con punte massime che arriveranno nuovamente a sfiorare i 30 gradi. Però è anche vero che si sta avvicinando una nuova perturbazione, da giovedì si volta pagina, in arrivo acquazzoni e temporali localmente anche di forte intensità, insisteranno anche per parte della giornata di venerdì, porteranno di conseguenza aria più fredda, quindi temperature in netto calo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Se anche a voi capita di salire sulla bilancia e appare la scritta si prega di salire uno per volta, sappiate che forse è il caso di fare qualcosa. Io stavo pensando, dopo aver letto un articolo su un giornale di Tom Holland, che è l'attore che interpreta Spider-Man, che è diventato l'attore con maggior incasso di Hollywood, cioè pare che sia quello che porta a casa più soldi. Ha partecipato anche all'Odissea di Nolan, quindi voglio dire, non è che ha fatto solo Spider-Man, però insomma stavo pensando che se perdevo che 48 kg superflui, pure io potrei tentare di fare qualcosa nel mondo del cinema. Intanto vi lascio con Bruno Mars.

Massimo Di Cataldo con il cuore, era il 1996 nel mattino di Radio San Marino. Restiamo nell'ambito della musica perché negli anni 80 chi era adolescente in quegli anni, come chi vi sta parlando in questo momento, saprà senz'altro che c'erano due band all'epoca che se la contendevano per avere la maggior attenzione proprio di quella fascia di età, ed erano da una parte gli Spandau Ballet o gli Spandau

fans, come venivano chiamati, e i Duran Duran. Bene, allora attenzione, perché la Royal Mail, cioè sarebbe le poste inglesi, hanno deciso di emettere una nuova serie di francobolli speciale, interamente dedicati però ai Duran Duran. Allora, dai video platinati di MTV degli anni Ottanta, le cassette, le lettere di tutto il mondo, i Duran Duran entrano ufficialmente nella storia della filatelia internazionale. La Royal Mail britannica ha annunciato l'emissione di una nuova serie speciale di francobolli interamente dedicata alla band di Birmingham. Quindi attenzione, se siete degli appassionati, state in campana, state in orecchio, perché se riuscite potete anche entrare in possesso di uno di questi preziosi francobolli.

0: The Last Good Night con Stay Beautiful su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme. Adesso parliamo di moda, perché sapete che se non parlo io di moda qui, chi è che se ne può intendere? Voglio dire, sono forse quello più accreditato per poter parlare di moda. Allora, si parla tanto in questi giorni delle camicie bianche che per l'uomo insomma salvano abbastanza da qualsiasi occasione. Una camicia che può stare anche bene sotto una bella giacca, può stare bene sopra un paio di jeans, è una camicia che comunque anche a certe cerimonie, a certi eventi piuttosto importanti può sempre cavare di impaccio, ed è una cosa veramente molto molto bella. Però se pensate che fino all'Ottocento era considerata una camicia da notte, dove dovevano sbucare soltanto i polsini e il colletto. Ci avete presente? Allora, quando uno sbucava i polsini e il colletto, dicevano: vabbè, questo è già vestito, a letto, dove se va? Da nessuna parte. Poi invece è stata sdoganata nell'Ottocento ed è venuta fuori, è passata oltre la vestaglia che la copriva ed è diventato il capo d'abbigliamento elegante che noi oggi tutti conosciamo.
1: Ma quanto è piccolo?

Well, su Radio San Marino con Daffy alle 7:22. Ancora buongiorno e bentrovati. Mirko Zanni con voi fino alle 8. Vi ricordo alle 8 l'appuntamento, il primo di giornata con l'informazione. Anna Gaspari, come sempre, ci leggerà i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani che oggi potete trovare in edicola. Altra cosa curiosa è la diatriba che c'è da sempre tra due città italiane che sono Bologna e Modena per la paternità dei tortellini, del tortellino, che è nato a Castelfranco Emilia. All'epoca, quando nacque il tortellino, Castelfranco Emilia però era sotto la provincia di Bologna, poi nel corso dei secoli si è spostata, è nata sotto la provincia di Napoli, di Modena, quindi i modenesi adesso si arrogano il diritto di dire vabbè, il tortellino è nato a casa nostra. Non è assolutamente così, è nato quando Castelfranco Emilia era sotto Bologna. Perché? Perché c'è la sagra del tortellino tradizionale che è arrivata alla sua 45esima edizione ed è una festa che mette insieme gastronomia e territorio con le eccellenze anche altre modenesi DOP e IGP.

0: Tra le novità di questa settimana arriva anche la canzone che invita a staccare gli occhi dagli schermi, dai cellulari, da qualsiasi device che vi porti fuori dalla realtà per riconnettersi appunto con la realtà, la natura e il piacere di ballare insieme. C'è una nuova trasformazione per Miley Cyrus, si chiamerà solo Miley da questo momento in poi. Buzz Persuaded è la canzone che sta per arrivare ed è una delle nostre new play di questa settimana.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Let's go.

altro anche ad accompagnarci durante le nostre giornate ensemble, quindi entre nous, fra di noi. Adesso invece diamo un'occhiata a quello che le stelle hanno in serbo per noi nella giornata di oggi, che è mercoledì 16 di settembre. Partiamo come sempre dall'Ariete. Ariete, qualcosa si muove in profondità nel comprendere le nostre intime dinamiche. Non è percepibile in superficie, ma rafforza la solidità interiore. Per il Toro possediamo delle buone energie per realizzare desideri concreti. L'ambizione non ci manca e riusciamo a fare passi avanti significativi. Spendiamo la giornata per sistemare faccende in sospeso. Gemelli, otteniamo risultati migliori con la dolcezza che la forza. Un sorriso apre le porte che lo scontro tiene chiuso. Scegliamo le vie gentili. Cancro, ultime ore con la luna in scorpione, sfruttiamole per risolvere questioni importanti. Il sole ci sostiene con energia positiva e costruttiva. Leone, gestiamo le emozioni profonde senza timore. La luna suggerisce di guardare oltre le apparenze per scoprire verità che possono renderci più forti. Siamo la Vergine, il sestile fra sole nel segno, il sestile fra il sole nel segno e la luna in scorpione affina la nostra capacità di indagine. Possiamo vedere ben oltre la superficie. Bilancia, il tardo pomeriggio porta una forza più diretta e propulsiva. Quello che sembrava bloccato si sblocca quasi da solo quando smettiamo di forzarlo. Un po' intricata la cosa. Scorpione, la luna congiunta ancora per oggi porta una determinazione quasi fisica. Tutto trova una via di fuga se usiamo la praticità più che le parole. Per il Sagittario, Nettuno e Plutone formano un sestile nel cielo e aprono uno sguardo sul lungo periodo. Le decisioni prese oggi hanno effetti ben oltre settembre. Capricorno, potremmo sentirci esposti al rischio di vedere le cose più rosee di quello che sono, ma con Mercurio in quadrato le informazioni vanno vagliate. Acquario, la luna in scorpione ci mette alle strette sul piano professionale insieme a Giove. Serve un colpo di reni per dimostrare che non abbiamo paura delle sfide. E infine i pesci, con Marte in trigono che ci dà la spinta giusta per avanzare una richiesta tenuta in sospeso da diverse settimane. Il cielo supporta l'azione concreta, siamo impegnati su due registri differenti. E adesso invece ci buttiamo nella nostra compilation all'interno di Vadin con Baby Steps, poi Paola Turci, Questione di sguardi. Si parte però dal 97 dove c'era Jovanotti che cantava Bella.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Congresso USL, 18 anni di sindacato, da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre, Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano. E in inverno si gioca anche

0: Indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo! Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Una canzone che cantate da sempre, almeno dal 1984, però vi siete mai chiesti cosa vuol dire? Allora, esprime eccitazione di una giovane coppia e timore di perdersi i momenti belli della vita e del divertimento insieme. Wake me up before you go go, svegliami prima di andare via e scatenarti. Erano gli Wham e noi li ritroviamo nella nostra collection.

Tutte le mattine la stessa storia. Quando comincio a divertirmi è ora di andare via. Quindi bisogna lasciare il campo. A questo punto, Wham con Wake Me Up Before You Go Go 1984, protagonisti della nostra collection. Attenzione, perché tra poco il primo appuntamento di giornata con l'informazione arriverà Anna Gaspari, che leggerà oggi solo le figure, quelle a colori, quelle in bianco e nero domani. Leggerà solo le figure che compongono le prime pagine dei giornali che trovate in edicola, e poi arriva Bagazzoli che vi tiene compagnia fino alle 10 più o meno, grosso modo, e sarà lui oggi a pagare la colazione. Quindi appariranno dei numeri in sovraimpressione, telefonate per il vostro numero e mettervi in fila. Per quanto mi riguarda vi aspetto domani mattina alle 6 per darci ancora una volta il buongiorno. Da Mirko Zani è tutto, ciao, a domani, buona giornata. Che bello!

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
2: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Mercoledì 16 settembre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola. Allora partiamo con la lettura dei principali titoli di quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi, come sempre, e oggi dall'Informazione di San Marino, che titola Legge Famiglia, via libera in consiglio, nuovi aiuti e natalità. Natalità e genitorialità. E poi proclamati reggenti, nominati Gerardo Giovagnoli e William Casali. In taglio alto, processo associazione a delinquere, ascoltati i periti informatici, sollevati dubbi sulla utilizzabilità di prove. Continuiamo con Repubblica.sm, Gerardo Giovagnoli primo e William Casali primo, consiglio eletti capitani reggenti per il semestre 1 ottobre 2026, 1 aprile 2027. E poi agli esteri, il segretario di Stato Beccari alla conferenza dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e ancora consiglio approvate alla legge a sostegno della famiglia, le opposizioni si astengono. Reggenza, l'augurio per il nuovo anno scolastico, nuotate nell'area della conoscenza. E poi sport, Fusta alla Fiorita parte con il piede giusto, colpo del Faetano sul Trepenne. Continuiamo con Serenissima Sera, che in centro pagina pubblica una fotonotizia titolata La fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2027. In taglio alto, primo giorno di scuola, il messaggio degli eccellentissimi capitani reggenti agli studenti. Ancora San Marino, dal Corriere Romagna, bonus bebè, asili, aiuti ai genitori, via libera alla legge per le famiglie approvata in consiglio. Tra le misure contro la denatalità, il contributo una tantum di 1000 euro per i nati dal 2026, ma passa con l'astensione delle opposizioni. E poi ancora la mappa del lavoro che verrà, caccia le competenze introvabili, parte la nuova indagine sui fabbisogni del tessuto produttivo sammarinese. E ancora donne, medicina e ricerca per il premio Emma Rossi. Il 24 settembre al Teatro Titano la presentazione delle 17 candidate. In taglio basso, tra virgolette, il titolo Lavorare per vivere meglio, San Marino, un laboratorio di salute. Continuiamo con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, che titola Assalto alla gioielleria, in carcere un rapinatore, siamo a Rimini, aveva puntato la pistola al titolare dell'oreficeria Monti, il 27enne incastrato dal DNA e dalle impronte sugli occhiali. In taglio alto, risse, furti, alcol, chiusa la discoteca a Misano per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Dopo tanti episodi estivi, il questore ha sospeso la licenza al living per 10 giorni. In taglio basso, siamo a Riccione, arrestato un 45enne, colpo alla piadineria e poi fugge in bici. L'uomo aveva forzato la serranda e rubato 900 euro dalla cassa. L'edizione di Forlì e Cesena titola Electrolux, i lavoratori ritirare il piano, la mobilitazione da Forlì a Cerreto nello stabilimento forlivese di Viale Bologna, rischio 297 posti. In taglio alto a Cesena, casa appena comprata da demolire, circonvallazione a Calabrina, spunta il nodo di un immobile a rischio esproprio. In taglio basso, Rubicone, raffica di furti, scatta l'allarme, colpiti l'asilo, un bar e diverse abitazioni, sale l'esasperazione. L'edizione del Corriere Romagna di Ravenna, Faenza, Lugo, Imola titola L'inchiesta a Solarolo, bomba sotto la ferrovia, tre indagati, tra virgolette, fu nascosta. Per l'accusa l'ordigno fu tombato per non fermare i lavori. In centro pagina la fotonotizia che ci porta a Imola, Leclerc, gli eroi siete voi. E poi in taglio alto annuncia a sorpresa, la Baiona chiude, bufera, Porto Corsini. Siamo a Ravenna, la rabbia dei residenti all'assemblea di ieri sera con Comune e AP, succede la rivoluzione. In taglio basso, Ravenna ancora, una task force per aiutare senza tetto, i servizi sociali attivano una nuova strategia per aiutare i bisognosi.

0: Continuiamo con il resto del Carlino, legge elettorale, ok del Senato, le opposizioni insorgono, Meloni incassa la riforma del voto con la maggioranza compatta, ora la prova della Camera, il centro-sinistra no alla legge truffa, Rosato e il padre del Rosatellum, le nuove regole non funzioneranno. In centro pagina c'è la fotonotizia intitolata La lezione di Michael J. Fox, mai arrendersi al Parkinson. Le parole appunto di Michael J. Fox, 65 anni, accolte dalla commozione della platea e da una lunga ovazione durante la serata degli Emmy. L'attore ha ricevuto il premio umanitario Bob Hope. Fox, malato di Parkinson dall'età di 29 anni, ha creato una fondazione per la ricerca che negli anni ha raccolto più di 3 miliardi di dollari. E continuiamo con le guerre in Europa. Tensione Mosca-NATO, jet italiani abbattono drone russo sulla Lituania. In taglio basso lo Stato si inchina davanti a Bonino. A Roma ha celebrato il funerale laico in ricordo delle sue battaglie. Poi ancora morto in manette durante il fermo di polizia. Gli accertamenti, problemi di salute pregressi, Bologna è legale, solo illazioni, attesa per la relazione finale. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, l'Europa chiamò Milan in Coppa dopo 575 giorni, a San Siro alle ore 21 arriva il Benfica, l'assalto all'Euroleague mai vinta, parte con Sissé, Ramos e Hutchinson. E poi ancora Spalletti prepara un'altra Juve con Voltemade, domani gli olandesi dell'NEC. E poi ancora in taglio alto testa caldissima Roma-Inter, perché sabato è sfida record. E il Bologna va a Palladino, è già finita con Tedesco, ribaltone in panchina. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dalle Edicola, grazie a tutti voi per l'attenzione, vi lascio con le previsioni del tempo, alle 11 arriva l'informazione e tra poco con voi Roberto Bagazzoli, buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive al momento in gran parte dell'Emilia Romagna, quindi per questo mercoledì prevediamo anche temperature elevate con punte massime che arriveranno nuovamente a sfiorare i 30 gradi. Però è anche vero che si sta avvicinando una nuova perturbazione, da giovedì si volta pagina, in arrivo acquazzoni e temporali localmente anche di forte intensità, insisteranno anche per parte della giornata di venerdì, porteranno di conseguenza aria più fredda, quindi temperature in netto calo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: E che la parola netto calo è agghiacciante. No vabbè, figuriamoci, dai, una battuta. Buongiorno, bentrovati, e che si esce bene adesso la mattina, no? Che te la metti la felpetta. Io esco la mattina presto con il cane alle 5 prima di venire in radio, per cui abbiamo la nostra passeggiata, una delle tre passeggiate quotidiane che facciamo, che è abbastanza lunga, però serve adesso la felpetta, e quella anche un pochino più pesantuccia, perché si fa sentire, no? Ecco, sì, quel freschino mattutino. Vabbè, sembro una mamma agitata, no? In apprensione. Buongiorno, bentrovati, è mercoledì, è il 16 settembre, io sono Roberto Bagazzoli, come sempre pronto, carichissimo a pallettoni per accompagnarvi in questa fase della mattinata, dopo il buongiorno dato da Mirko Zani, e siamo pronti fra poco con Passenger, che avremo il piacere di ritrovare con Let Her Go. Ma intanto, che facciamo? Caffè. Una damigiana di caffè, 5 litri almeno. De Bausa, cominciamo, va.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Oh, no, mi lasci così? Let her go, erano Passengers su Radio San Marino, siete in compagnia di Roberto Bagazzoli. Secondo uno studio dei ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, ci sarebbe un modo per trattare l'insonnia e tutte le malattie neurovegetative. Stiamo parlando del rumore rosa che durante il sonno permetterebbe al cervello di essere ripulito. Il rumore rosa è un suono che contiene praticamente tutte le frequenze udibili dall'orecchio umano, come ad esempio, non so, si sente nel suono della pioggia, in quello di una cascata in lontananza. Il problema è che se sei in centro città e senti una cascata in lontananza, probabilmente si è rotto un tubo dell'acqua e quindi non so fino a che punto sia un rumore rosa rassicurante. Lo so, appena ho parlato di tubatura rotta avete toccato ferro, gli unici che se le sono sfregate le mani, vabbè, insomma, sono loro. Sì, sì.

dello xilofono, anche se ho un pessimo ricordo, perché ce lo regalarono a me e mio fratello della Bontempi, naturalmente parliamo di più di 50 anni fa, però sparì subito, non... è rimasto un mistero. Io avevo due genitori veramente privi di disponibilità, nel senso che si devono essere rotte le scatole, no? Ecco, di sentirlo suonare. E sono entrati questi due xilofoni e poi sono praticamente spariti. Vabbè, ma a parte questi traumi infantili, invece stamattina parliamo anche di Valentino Rossi. Non sappiamo quante pagine serviranno per raccontare la vita, la carriera, i successi e le emozioni di uno degli sportivi più incredibili di sempre. E perché appunto vi sto dicendo questo? Perché Valentino Rossi ha annunciato ufficialmente l'uscita del suo libro La mia storia, che arriverà in tutte le librerie dal 10 novembre, giusto giusto per essere impacchettato e magari finire come dono sotto qualche albero.

Dreams, appena ascoltata alle 8:31 minuti qui su Radio San Marino. Siete insieme a Roberto Bagazzoli, ben trovati, pronti naturalmente, perché il 30° minuto su Radio San Marino è dedicato a quelli che sono i numeri uno di domani, alle novità che cominciano a fare i loro primi giri, e a noi sta ovviamente scoprirle e farvele ascoltare. J-Ax, il suo nuovo singolo si intitola Vite, Morte, Miracoli, e adesso su Radio San Marino. Buon ascolto!

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancor trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancor e Fidelity Più. Per tutti i clienti, trota intera iridea, salmonata, origine Coop, sconto 30% a 6,90 euro al chilo. Per tutti i clienti Fidelity Più, scarica la nuova app My Titancor su Apple Store e Google Store. Con un semplice click potrai consultare la tua raccolta punti, gli scontrini, ovviamente, e sfogliare anche il volantino. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancor compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancor e la tua spesa sicura sempre a Dogana, anche la domenica. E adesso la nostra compilation, infatti ne abbiamo impilate tre che ascolteremo insieme. Ritroveremo fra poco Madonna e gli Stadio. Cominciamo intanto con Neffa e Lady.

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
0: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco

0: prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
2: Siamo arrivati alle 9.51 minuti e a proposito di spettacoli, preparatevi perché abbiamo in serbo per voi, come si suol dire, la sorpresa delle sorprese, la canzone delle canzoni. Il protagonista è Mango, grande cantautore italiano, ci ha lasciato un patrimonio di musica straordinaria. Ascoltiamo Lei Verrà.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: 6 e stiamo volando praticamente al momento dei saluti, al cambio della guardia. In arrivo c'è Katia De Monte. Dunque, parliamo in chiusura di Harry e Meghan, che avrebbero trasferito già i loro figli in una nuova scuola solo dopo 2 giorni dall'inizio delle lezioni a causa di problemi di sicurezza. È quanto rivelano alcuni media. Archie di 7 anni e Lilibet di 5 anni hanno iniziato la scuola la settimana scorsa dopo essersi trasferiti dagli Stati Uniti il mese scorso. Un portavoce del duca e della duchessa ha dichiarato che la decisione di cambiare scuola ai bambini è stata presa in seguito ad una discussione con il team di sicurezza della famiglia in merito agli aspetti pratici della loro attuale situazione. I genitori restano profondamente grati a tutti gli insegnanti, insomma non è una problematica che riguarda loro, ma appunto, come dicevamo, la sicurezza in questo caso è una cosa sacra. Arriviamo al momento dei saluti, è inevitabile. Domani mattina alle 8 torno qui a spadroneggiare per 120 minuti sulla frequenza di Radio San Marino. Intanto Giulia Bresch con Serenamente. Buona giornata.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo lo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Le 10 in punto, buongiorno Sammarino, buongiorno Roberto Bagazzoli che mi ha consegnato microfono studio e anche questo mercoledì 16 settembre perfettamente funzionante. Io sono Katia De Monte e questo è il nostro spazio, di quelli del bicchiere mezzo pieno, questo club di chi non finge che vada sempre tutto bene, perché sarebbe poco credibile già alle 10 del mattino, però diciamo che proviamo a non lasciare che una cosa storta magari si prenda tutta la nostra giornata, ed io come sempre sono qui prontissima ad essere la vostra capitana, e come tutte le mattine scelgo le parole dei grandi per ispirarci un po', ho scelto quelle di Cesare Pavese, che ci dice: l'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere, perché vivere è cominciare sempre, ad ogni istante. E mi piace quella ad ogni istante, perché ci toglie un alibi, non serve aspettare il lunedì, gennaio, la

congiunzione dei pianeti, si può cominciare anche di mercoledì, e quindi dai, guardiamo questa giornata come un bellissimo foglio bianco da riempire, senza passato proprio e senza futuro. Stiamo qui nell'adesso e muoviamoci subito verso il sole.

0: di sabbia per riempire il tempo.
1: E c'è anche Coez con Mal di te nella nostra mattinata, in questo nostro mercoledì qui su Radio San Marino. E noi torniamo per un momento a quella frase di Cesare Pavese che ci parla un po' della gioia di cominciare. La rileggo per chi si fosse unito a noi solo in questo momento: l'unica gioia al mondo è cominciare, bello vivere, perché vivere è cominciare sempre ad ogni istante. Perché ho scelto questa frase? Perché noi molto spesso siamo bravissimi a progettare quelle partenze importanti, che ne so, del tipo da lunedì mi organizzo, dal mese prossimo mi rimetto in forma, appena una giornata libera sistemo tutto, poi diciamo che quella giornata libera non arriva, il cassetto rimane lì, ormai riconosciuto veramente come sito archeologico. E allora dai, oggi la domanda per la tribù è una domanda molto concreta: che cosa continuate a rimandare invece potreste cominciare veramente tra 10 minuti? Un libro, una passeggiata, una telefonata, oppure una cosa che avete voglia magari di imparare? Scriveteci, perché nella seconda ora, come sempre, raccogliamo le vostre risposte, vediamo veramente da dove riparte il club. E adesso invece qui con noi in questa mattinata la bella musica che come sempre ci accompagna, una playlist veramente stupenda grazie anche al nostro Gigi Restivo, Pinguini, Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

I wish I could fly su Radio San Marino in questo nostro mercoledì mattina. Buongiorno a tutti quelli che si sono uniti a noi solamente adesso. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, questo club virtuale che ogni mattina si riunisce qui, dove potete arrivare

veramente così come siete, felici, tristi, corrucciati, preoccupati, la promessa è sempre quella di arrivare comunque alle 12.30 con uno stato vitale diverso, e per farlo, beh, 335 104 1027 è il nostro numero WhatsApp, qui potete scrivermi o mandarmi audio vocali, farci sapere come state questa mattina, cosa state facendo e partecipare un po' anche a tutte le cose di cui via via parleremo. E poi ci teniamo compagnia anche con cose belle, come ad esempio andare al cinema. Vi porto proprio lì perché Jane Austen ritorna con una nuova versione di Ragione e Sentimento, interpretata da Daisy Edgar Jones ed Esme Creed Miles. Ora, rifare un classico è sempre un'operazione molto delicata, eh? C'è chi entra in sala magari curioso e chi magari lì si siede, braccia conserte, dice vediamo che cosa avete combinato. Comunque la regista Georgia Hockley ha scelto, diciamo, un punto di vista secondo me molto interessante, perché questa volta Eleanor e Marianne non sono semplicemente la sorella razionale, quella impulsiva, ma la storia mette al centro, diciamo, il modo in cui crescono insieme, si correggono, prendono un po' qualcosa l'una dall'altra. Forse diciamo è proprio per questo che Jane Austen continua a funzionare dopo più di due secoli, perché cambiano gli abiti e non il nostro disordine sentimentale, diciamo così. Dai, magari se andate a vederla al cinema poi mi fate sapere. Intanto noi facciamo il nostro passo successivo in questo mercoledì mattina, firmato da Bruno Mars, On My Soul.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La voce di Ultimo con Romantica, e noi rimaniamo a Roma, perché nel frattempo è arrivata una notizia che costringerà almeno un proverbio a chiedere una piccola rettifica. C'è questo nuovo studio che praticamente ha ricostruito quasi 300.000 chilometri di strade dell'impero romano, e non è che conducevano tutte a Roma, no? Considerando gli spostamenti via terra, a Costantinopoli secondo me risultava addirittura più centrale. Anche città come Ankara, Antiochia e Corinto erano, diciamo, collegate meglio. E poi crolla anche un altro mito, perché queste strade romane non erano sempre dritte, cioè i romani ci provavano sicuramente, però davanti ad una montagna anche l'ingegnere più determinato a un certo punto diceva vabbè, giriamo. E secondo me la cosa sorprendente è che molte autostrade moderne seguono ancora quei tracciati. Abbiamo, diciamo, cambiato i mezzi, aggiunto i caselli, ma spesso continuiamo a passare veramente dove avevano deciso loro. E se persino i proverbi possono sbagliare strada, noi sapete che facciamo? Prendiamo questa, Eagle E. Cherry con Falling in Love Again. I'm so tired.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Congresso USL. 18 anni di sindacato. Da una parte sola. Dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
4: Ed oggi la novità musicale di questa settimana entra in scena quasi sulle punte. C'è un video bellissimo girato per le strade di New York. Olivia Rodrigo è la protagonista, circondata da queste ballerine professioniste. Insomma, diciamo che è una canzone che cambia umore continuamente. Ecco, questa è l'indicazione che posso darvi. Si intitola Stupid Song e siamo prontissimi per sentirla qui insieme nel nostro mercoledì mattina su Radio San Marino.
5: Ascolti

never say. Stupid Song, novità musicale di questa settimana qui su Radio San Marino. Tra poco ne scopriremo altre ancora. Intanto c'è una buona notizia per chi ama leggere, ma anche per chi guarda certi romanzi da 800 pagine, magari pensando un giorno, forse quando avrò una seconda vita, magari mi approccerò ad una cosa di queste. Comunque c'è una ricerca condotta dall'Università di Cambridge che ha raccolto diversi studi sui benefici della lettura, e la parte interessante è che non è che bisogna necessariamente affrontare un classico russo di quelli che hanno, che ne so, 17 personaggi che si chiamano tutti nello stesso modo, ma contano anche racconti, giornali, fumetti, libri leggeri. Leggere regolarmente quindi viene appunto associato a migliori capacità di attenzione, meno stress, un cervello più allenato anche nel corso degli anni. Diciamo che c'è soltanto una condizione: comprare i libri, poi metterli con grande eleganza sul comodino non equivale ancora a leggerli, però ecco, magari equivale anche ad una buona intenzione che prima o poi però va anche tradotta nella realtà. E nel frattempo noi invece ci leggiamo qui tre storie diverse. Arriva la nostra compilation Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso e poi Bruce Springsteen con la sua Human Touch, ad aprire Elodie, Black Nirvana.

0: Il grandissimo Bruce Springsteen a chiudere la nostra compilation con la sua Human Touch qui su Radio San Marino. E adesso andiamo a vedere che si fa in giro.
1: L'agenda
2: di Radio San Marino.

0: E dalle novità musicali alla nostra collection, che torna al 1990 con una canzone che doveva essere molto diversa, perché Martin Gore aveva scritto questa canzone come una canzone lenta, quasi spoglia. Poi Alan Wilder e il produttore Flood sentirono invece un ritmo possibile e accelerarono il brano. Enjoy the silence.
1: Rivivi insieme a noi le

svizzere. Diciamo che simbolicamente c'è tutto, ma continua a cercare soltanto un posto nel quale sedersi in pace, ed è un'immagine abbastanza strana, no? Proprio per questo secondo me funziona. Il lusso alla fine, ecco, non è il regno, è trovare il punto giusto, aprire la sedia, non dover rispondere a nessuno magari per qualche minuto. Comunque, brano che vinse anche ai Brit Award come miglior singolo britannico, una canzone dedicata al silenzio che da più di 35 anni, insomma, il pubblico continua a cantare fortissimo. Noi tra poco avremo l'appuntamento con le notizie, intanto arriva Fulminacci. Foto.

0: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, la linea alla nostra redazione per le notizie.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno da Filippo Mariotti. Dopo l'elezione di Gerardo Giovagnoli e William Casali come capitani reggenti per il semestre 1 ottobre 1 aprile, il Consiglio torna a riunirsi nel pomeriggio per esaminare 14 istanze d'arengo. Tra i temi principali, l'istituzione del registro per la donazione di organi, un sistema di prevenzione del suicidio ed il divieto di smartphone per gli under 14. All'esame dell'Aula anche tre istanze sui diritti di carattere sociale. La cronaca: 5 episodi tra furti e truffe nell'ultima settimana a San Marino, tutti al vaglio della gendarmeria. Ad Acquaviva una donna è caduta nella truffa del finto gendarme. Dopo una telefonata, due persone si sono presentate in casa portando via gioielli, contanti e un bancomat poi utilizzato per un prelievo. Furti anche su due auto a Serravalle Montegiardino e in un'abitazione. Alla cantiere del nuovo stadio di Serravalle, infine, è stato sottratto un ingente quantitativo di rame. Incidente questa mattina in via Costa del Bello a Serravalle. Poco prima delle 8, un Audi uscendo da un cancello con visuale parzialmente ostacolata si è messa sulla strada mentre sopraggiungeva una donna in sella ad una Suzuki. Violento l'impatto, la motociclista è stata sbalzata sull'asfalto e trasportata cosciente al pronto soccorso. Illeso l'automobilista. La strada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni. La pagina estera. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen ha indicato tra le priorità un'Europa più forte e indipendente, la difesa dei valori democratici ed il rilancio dell'economia. Annunciati anche un piano contro le ondate di calore e nuove regole sui social per i minori. Sul fronte internazionale, proposta l'apertura al Canada come primo membro associato dell'Unione Europea. Lo sport con il calcio. Dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A. Il Bologna ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. Per il tecnico napoletano, che aveva rifiutato alcune offerte per aspettare appunto una chiamata dalla Serie A, contratto fino al 2029. Gli aggiornamenti sul nostro sito sanmarinortv.sm, scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive al momento in gran parte dell'Emilia Romagna, quindi per questo mercoledì prevediamo anche temperature elevate con punte massime che arriveranno nuovamente a sfiorare i 30 gradi. Però è anche vero che si sta avvicinando una nuova perturbazione. Da giovedì si volta pagina, in arrivo acquazzoni e temporali localmente anche di forte intensità, insisteranno anche per parte della giornata di venerdì, porteranno di conseguenza aria più fredda, quindi temperature in netto calo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Le 11:04 su Radio San Marino, ritorniamo nel nostro spazio di quelli del bicchiere mezzo pieno. Un saluto alla nostra redazione giornalistica, agli amici di Trebi Meteo che ci hanno rifornito di notizie. E Meteo, noi siamo prontissimi a continuare fino alle 12:30 insieme. Anzi, nella prima ora vi ho chiesto quale cosa rimandata da tempo potreste cominciare oggi dedicandole appena 10 minuti. E siccome le vostre risposte stanno arrivando al 335-104-1027, dai, tra poco le leggiamo insieme. Intanto partiamo con calma, un passo alla volta. Olivia Dean, Baby Steps.

fatto, ma evidentemente, ecco, non è riuscito proprio a cancellare. E intanto invece qui al 335 104 127 sono arrivate le vostre risposte alla domanda della prima ora. Vi avevo chiesto che cosa continuate a rimandare, che invece potreste cominciare oggi in 10 minuti, e Laura da San Marino mi dice la passeggiata dopo pranzo. Continuo a dire che non ho tempo, ma 10 minuti non sono assolutamente una scusa credibile. Laura, purtroppo sì, hai ragione, ci hai tolto l'alibi, lo hai tolto poi un po' a tutti. Poi Paolo da Rimini: devo telefonare a mio fratello, continuo a mandargli messaggi, ma non è la stessa cosa. Assolutamente no, oggi dai, telefonata vera, poi magari ci fai sapere. Chiara invece scrive: ho comprato un corso di spagnolo a gennaio, oggi faccio finalmente la prima lezione. Ecco, così domani avremo 4 modi per chiedere scusa. Sorry, scusa, lo sento, i compiti anche non fatti, dai, facciamo così. Continuate a scrivermi, noi invece qui continuiamo ad accompagnarci con la bella musica. Martin Garrix e gli U2, il loro ultimo singolo.

Biagio Antonacci, una dichiarazione, caspita, assoluta, no? Di quelle che nelle canzoni funzionano benissimo, diciamo che nei messaggi richiedono un po' più di cautela, eppure ci sono persone che davvero non dovrebbero essere costrette a vivere separate. Dico questo perché Christian Bale ha appena inaugurato in California un villaggio pensato proprio per accogliere insieme fratelli e sorelle affidati a famiglie diverse, un progetto che si chiama Together California, che voglio condividere con voi perché mi piace, comprende, pensate, queste 12 case arredate, 2 appartamenti per ragazzi ormai vicini all'età adulta e questo spazio comune. E lui insomma ci lavorava da circa 16 anni perché nel sistema di affido americano i fratelli vengono ancora separati molto spesso. Diciamo che alla fine il gesto più da supereroe della sua carriera non ha assolutamente richiesto il mantello, gli effetti speciali o la Batmobile, soltanto molta pazienza e la determinazione, la decisione proprio di non abbandonare un'idea magari quando smette di fare notizie. Ci piace condividere anche queste cose, così come la bella musica, beh, qui si cambia il passo, Audrey Hepburn con See You Me.

0: Ed ora ancora insieme qui per scoprire nuova musica. Questa new play arriva da un artista che per questa nuova fase ha deciso di lasciare anche il cognome fuori dalla porta, non più Miley Cyrus ma semplicemente Miley. Canzone che anticipa l'omonimo e decimo album in uscita questo venerdì 18 settembre. Un ritmo che sicuramente ci convince, Bass Persuades, ecco il titolo, ce l'ascoltiamo insieme subito in questo nostro mercoledì mattina.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Let's go.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora la spesa da Titan Coop, vi portiamo lì perché potete trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla vostra spesa con più sconti, tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti Trotentere Ridea Salmonata, origine Coop, sconto del 30% e quindi a 6,90 euro al chilo. Per i clienti Fidelity Più ricordate di scaricare la nuova app My Titan Coop su Apple Store e Google Store, così con un semplice clic potrete consultare la vostra raccolta punti, gli scontrini e sfogliare anche il volantino. E invece noi vi diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e vi ricordiamo che con Titan Coop comprate bene e spendete smack, e se siete soci Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. Ed ora invece tre voci diverse con tre modi di raccontare le relazioni. Carmen Consoli, Parole di burro, Dito nella piaga, Businessman, e poi Mike and the Mechanics con Over My Shoulder.

la voce di Paul Carrack, che poi racconta questa separazione con questa melodia talmente luminosa che in realtà potremmo quasi non accorgerci del disastro sentimentale che il brano poi in realtà ci descrive. Vabbè, comunque dalla musica noi passiamo ai profumi, perché voglio parlarvi di design olfattivo e soprattutto diciamo di questa collaborazione tra il Politecnico di Milano e questa azienda francese specializzata in fragranze per studiare proprio la firma olfattiva degli ambienti. Pensate che sono già state catalogate centinaia di essenze in rapporto poi anche alle reazioni emotive che possono provocare. Un profumo, ad esempio, può rendere più sopportabile l'attesa in un ambulatorio, oppure farci percepire una stanza più accogliente, o ancora riportarci magari in un posto lontano in cui siamo stati tanto tempo fa. E in fondo, insomma, lo sappiamo, no? Magari non so se succede anche a voi, però ad esempio io ricordo la casa dei miei nonni anche per un odore, insomma, non soltanto per i mobili. Oppure una cucina che magari può essere completamente da rifare diventa più simpatica già se profuma di caffè. Quindi ecco, questo che cosa ci dice? Che molto presto magari ogni ambiente potrebbe avere il proprio profumo, e magari ecco, anche prima di progettare una casa, mentre si progetta una casa, o comunque magari ci si trasferisce da qualche parte, si potrebbero studiare anche poi i profumi da mettere all'interno. Vabbè, belle scoperte, piacevoli scoperte. Intanto Emma

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop. Al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco 82 lavaggi a soli 7,50 euro.
5: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
6: 50?
5: No, sono 150. E quanto costa al mese?
6: 30 euro?
5: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
6: Una SIM?
5: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
7: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store, al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1.500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
10: Se un familiare ti chiede...

0: dei soldi da un numero che non conosci. Fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
1: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
0: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
2: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
4: E quando arriva la fine di ogni ora noi facciamo insieme la storia della musica. Qui si torna al 1988, anche se Tracy Chapman aveva scritto questa canzone molto prima, quando aveva circa 16 anni, frequentava questo collegio nel Connecticut e diciamo che si era trovata di fronte a differenze economiche che i suoi compagni sembravano non vedere. Talking about revolution.

0: Meravigliosa Tracy Chapman con Talking About Revolution, una rivoluzione che appunto, come dice il testo, comincia quasi un po' come un sussurro. E invece la carriera di Tracy cambiò per un imprevisto piuttosto rumoroso. Nel 1988 aveva già eseguito il suo breve set al concerto organizzato a Wembley per i 70 anni di Nelson Mandela. Più tardi Stevie Wonder avrebbe dovuto salire sul palco, ma un problema tecnico, diciamo, alla sua strumentazione rallentò l'esibizione, quindi bisognava immediatamente riempire un vuoto nella diretta mondiale. Così gli organizzatori richiamarono Tracy Chapman. Lei tornò davanti a quello stadio enorme con questa chitarra, senza band, senza preparazione, e cantò di nuovo. E quella seconda esibizione è nata proprio per coprire, diciamo, un buco, le fece conoscere milioni di persone. Quindi la fortuna le aprì improvvisamente la porta, però insomma dall'altra parte trovò qualcuno che aveva già scritto le canzoni ed era pronto a suonarle. E adesso invece cambiamo decisamente genere, arriva Francesco Gabbani in questa estate 2026 con la sua Summer Fun.
1: Yeah.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Mezzogiorno su Radio San Marino, e questo è quel momento della giornata in cui la mattina ci presenta un po' il conto e noi dai fingiamo lì di non aver ancora guardato l'orologio. Io sono Katia De Monte, questa è la compagnia di quelli del bicchiere mezzo pieno. Davanti abbiamo ancora tanta bella musica nuova, qualche storia da raccontare e secondo me anche il tempo giusto per stare insieme senza correre. Dai, allora facciamo una cosa, 335 104 1027 è il nostro numero WhatsApp, ve lo ricordo sempre, e poi ripartiamo da una voce che gli errori non li nasconde, li mette direttamente nel titolo e poi li canta a modo suo. Gianna Nannini, meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio San Marino.
2: San Marino.

I Matt Fix con Big City Life dal loro album d'esordio del 2005, reggae, soul, hip hop, che poi raccontano quella strana solitudine che può veramente esistere anche in mezzo ad una città pienissima. E invece di immagini che il tempo ha lasciato immobili ce n'è una potentissima, ossia quella di Marilyn Monroe, rimasta per sempre giovane nelle fotografie. Però devo dirvi anche una cosa, che a Venezia è stato presentato un cortometraggio che fa, diciamo, l'operazione opposta, cioè prova a immaginarla centenaria, ancora viva nel 2026. Si intitola Flash Impact, diretto da Maggie Gillan, e diciamo la Marilyn anziana un po' il volto della 93enne Ellen Burstyn. Dakota Johnson invece interpreta quella giovane, e l'idea mi piace perché non è che si limita a celebrare sostanzialmente un'icona, le restituisce anche un po' il diritto di cambiare, di lavorare, di invecchiare, magari di diventare anche molto diversa dalla fotografia che poi in realtà conosciamo un po' tutti. E adesso invece cambiamo ritmo, Samurai J, Flamenco Paranoia.

settimana, diciamo che c'è questo nuovo singolo scritto da Elisa, prodotto da Dardust, che sarà anche il titolo dell'album che arriverà il 27 novembre, video che apre un percorso in cui la musica incontra un po' anche altre forme d'arte. Diciamo lo sguardo è già rivolto ancora più avanti, 11 settembre 2027 Elisa festeggerà 30 anni da Pipes and Flowers con un grande concerto. Intanto ci sentiamo

Elisa Kintsugi, e mi piace che è arrivata quasi al traguardo dei 30 anni dal primo album, ma ha scelto proprio di festeggiare non soltanto guardandosi alle spalle ma pubblicando, diciamo, musica nuova, perché a volte, insomma, gli anniversari rischiano un po' di diventare quella stanza piena di fotografie

0: fotografie sicuramente molto bella, però insomma tutto è già successo, e Elisa invece a quelle fotografie diciamo che sta aggiungendo un disco, un progetto, un concerto, tutto ancora da vivere. Secondo me forse è questo il modo più interessante di fare pace un po' con il tempo, no? Non cancellare quello che siamo stati e neppure restarci dentro, portarlo con noi mentre dai continuiamo ad aggiungere qualcosa che prima non c'era. Ed ora invece il nostro tempo finisce qui, perché siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento di oggi. Vi ringrazio per i messaggi, per la compagnia, per questo mercoledì condiviso. Io sono Katia De Monte e vi aspetto domani dalle 10 per un'altra mattina con quelli del bicchiere mezzo pieno. Buon proseguimento da Radio San Marino.
1: Tra qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
2: New Play. J-Ax, vita, morte, miracoli. Oh.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo! Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Congresso USL. 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore al termine

0: Troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV, ogni giorno uno spettacolo.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super Hits. San Marino 1993.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
5: 50?
4: No, sono 150. E quanto costa al mese?
5: 30 euro?
4: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
5: Una SIM?
4: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
3: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
6: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
9: E allora tra 11 giorni Jovanotti farà 60 anni, il 27 settembre, e a giudicare da quello che combina oggi, il pezzo che stiamo per introdurre sembra quasi un manifesto programmatico, un titolo perfetto. Non mi annoio del 1992, e non si annoia di certo il nostro Jovanotti, sempre in tour, in live.
10: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
11: Tempo?

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo.
1: Ma certo che non si rompe. Giovanotti con Non M'annoio ha appena chiuso il suo Giova Summer Party con due date gigantesche al Circo Massimo, ha attraversato mezza Italia tra concerti e bicicletta. E il compleanno lui dice che non lo sente neanche troppo, perché di mestiere fa feste e quando, da quando aveva 16 anni. Tra l'altro dal 1992 Lorenzo, questo brano è estratto da lì, Non M'annoio. Ma non annoiandoci, continuiamo a trasmettere successi qua sulla radio che senti, ed è arrivato il momento di Sienna Spyro, che abbiamo sentito più volte durante quest'anno, anche perché giovanissima, una voce pop britannica incredibile, ha già firmato la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. All'interno del progetto anche questa Great Expectation, Sienna Spyro, poi riparte una nuova ora insieme qui su Radio San Marino.

Le ore 14 su Radio San Marino in questo mercoledì 16 settembre, c'è il vostro Erol qua in postazione. Tanti auguri ad Alessandro Cecchi Paone e a Roy Paci. Tra pochissimo parleremo di FOMO e Drake. Qualcuno già conosce il significato di questo acronimo FOMO. Poi c'è anche la questione biglietti ai concerti e la cogliamo al balzo con queste due date degli Oasis, hanno dei prezzi folli, ma anche Lily Allen che si è trovata costretta a ridurre la capienza dei suoi tour. Insomma, questo ed altro. Ripartiamo con la musica da Anna, White Girl Wasted.

carry on. Vans Brother, Carry On, il 2007 su Radio San Marino, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia. Parliamo di concerti. Quanto sta diventando costoso andare a un concerto? Ve lo chiedo perché sono usciti i prezzi degli Oasis a Roma, ne abbiamo parlato in questi giorni, queste date finalmente spoilerate. Se vuoi comunque stare in piedi allo Stadio Olimpico, 221 o addirittura 276 euro. E non è il dynamic pricing, è proprio il prezzo del biglietto. E allora, insomma, la domanda è: un grande concerto sta diventando un'esperienza per pochi? Perché, insomma, 270 passa euro, poi metti che ci aggiungi il viaggio, con i costi anche proibitivi adesso di gasolio e benzina, hotel e tutto il resto per vedere una band, cioè partono veramente tantissimi soldi e la cosa sta diventando un caso quasi mediatico. Vedo molti si lamentano di questa situazione. Ci sono anche artisti che fanno fatica a riempire arene giganti proprio anche per questa dinamica. C'è anche tutta quella di trasformare il pubblico degli streaming in pubblico reale, ma ne parleremo tra pochissimo perché è una vicenda che coinvolge Lele Allen. Ora però c'è Irama, nuovo giudice di X Factor, Cabana.

Down Low, Once Upon a Time, il 1998 su Radio San Marino, sul vostro Hirol. Parlavamo di questi concerti che diventano quasi proibitivi quando, insomma, ci si ritrova a pagarne il biglietto. E invece una storia interessante arriva dal mercato dei concerti americani, perché dimostra quanto oggi sia difficile prevedere quanto pubblico riesca davvero a muoversi poi per un artista. Lily Allen ne è la prova, ha raccontato apertamente di aver dovuto ridimensionare diverse date del tour nordamericano perché, parole sue, i biglietti non si vendevano. Caso più clamoroso, Chicago, il concerto doveva svolgersi in una location da oltre 23.000 posti, è stato spostato al Chicago Theater, che ne contiene 3.000 circa. Lily Allen ha precisato che non era stata lei a prevedere queste grandi arene, ma erano i promoter che avevano analizzato i dati e le avevano assicurato che quelle location fossero sostenibili. Poi in realtà è successo altro. Una piccola finestra su quanto succede nel 2026: nonostante gli streaming, le milioni di visualizzazioni, gli algoritmi, le montagne di date, prevedere il successo di un tour rimane tutt'altro che semplice. Bruno Mars, lo abbiamo visto qua in concerto. The Romantic, il suo nuovo progetto è uscito e dentro c'è anche questa bellissima canzone, On My Soul, Bruno Mars.

Tiziano Ferro, Senza scappare mai più, era il 2014 e su Radio San Marino c'è il vostro Iro a tenervi in compagnia. E si parla di questa FOMO, no, si parla di Drake, che è tornato a fare una delle cose che gli riesce meglio, ovvero creare mistero attorno a un progetto. L'ultima sua uscita era quella di un mega palazzo di ghiaccio, una mega, insomma, costruzione, che una volta sciolta rivelava la data di uscita del suo progetto. Da settimane invece continua a comparire questa sigla FOMO, Fear of Missing Out, e i fan non avevano capito bene cosa fosse, un disco, un tour, un video. Alla fine è arrivata la risposta: Drake ha pubblicato un film di circa un'ora, pieno di videoclip, immagini surreali, soprattutto tanta musica nuova, anche con featuring mai rivelati, e c'è un bel richiamo al passato. Nel finale torna dentro la scenografia di Hotline Bling, uno dei suoi top video iconici, e ha definito tutto questo surrealismo autofinanziato. Sembra esserci un messaggio abbastanza chiaro in un periodo in cui si dice che i videoclip contino sempre meno. Ecco, Drake invece vuole riportarli al centro del racconto musicale. È diventato già privato questo film su YouTube, ovviamente c'è del business dietro. The Bowser, Lose Myself, e tra pochissimo la New Play.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
3: 50?
2: No, sono 150. E quanto costa al mese?
3: 30 euro?
2: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
3: Una SIM?
2: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
4: Team San Marino. Back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me!
7: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
8: Cerco Wow!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: Momento New Play, ci sono Marrakech e Guè con questa nuovissima Casini, un brano che hanno droppato prima della loro data di qualche giorno fa a Milano, doppia data tra l'altro per festeggiare 10 anni di Santeria, uno degli album che rimarrà nella storia dell'hip hop italiano. Tra l'altro Marrakech tra poco anche al cinema con King Marra, insomma sono sempre in hype questi due rapper, Marrakech e Guè, la loro Casini.
8: Ascolti

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, maggior valore alla tua spesa, ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, trota, intera, iridea, salmonata, origine Coop, sconto del 30% a 6,90 euro al chilo. Per i clienti Fidelity Più, scarica la nuova app My Titan Coop su Apple Store e Google Store. Con un semplice click potrai consultare la tua raccolta punti, gli scontrini e sfogliare il volantino. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica di consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. È il momento della nostra compilation, tre brani non stop con Merck, Cremont, Serena Brancale e The Colors. Ci saranno i Black Eyed Peas, partiamo dai Coldplay, Champion of the World.

Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica. E questa settimana siamo focus su sport in fiera. Da venerdì 18 a domenica 20 il centro sportivo di Serravalle, il multieventi, diventerà praticamente una grande palestra a cielo aperto, con le federazioni del Titano che presentano le proprie discipline, soprattutto danno la possibilità a tutti di provarle, quindi da tutte le età invitati gli ospiti a Sport in Fiera. L'ingresso è gratuito. Quest'anno c'è anche una novità importante: per la prima volta Sport in Fiera si sviluppa in 3 giornate. Si parte già il venerdì mattina con le scuole, poi alle 18 il taglio del nastro ufficiale, si continua fino a domenica sera. Sport, giochi, dimostrazioni, esibizioni, e abbiamo già detto, appunto, ingresso gratuito. Può essere anche l'occasione giusta per un bambino per scoprire uno sport che magari non aveva mai pensato di praticare. Ci vediamo da venerdì 18 a domenica 20 a Sport in Fiera 2026.

0: Dalla New Play alle Collection, andiamo indietro nel tempo, nel 1984 andiamo ad ascoltare un brano che è diventato un inno. Gli U2 lo scrivono pensando a Martin Luther King, alla sua battaglia per i diritti civili, Pride in the Name of Love, e far parte del loro album The Unforgettable Fire. Gli U2.
1: Rivivi insieme a noi

con Pride in the Name of Love, il 1984 sulla radio che senti, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia. U2 che sono tornati carichi anche quest'anno, è uscito più di un progetto da parte loro, recentemente il singolo insieme a Martin Garrix, e hanno promesso un album quest'anno. Tra l'altro gli verrà dedicata una moneta agli U2, una moneta da 2 euro, quindi un anno che rimarrà nella storia. Invece sta per arrivare Harry Styles, e arriverà in tutti i sensi perché ha un tour anche in Italia nel 2027. Le date sono il 7, l'8 agosto, e a proposito di concerti e prezzi dei biglietti, sarà sicuramente curioso anche il caso di Harry Styles. So che molti hanno chiesto disponibilità dei biglietti per Harry Styles, quindi le sue date andranno sicuramente forte. È uscito il nuovo progetto e ci ascoltiamo l'estratto, si intitola Dance No More, e poi arriva anche la nostra redazione con le news.

0: Dai, dai, dai, che abbiamo pochi istanti per ricordare che tra poco qui su Radio San Marino torna Stabiliamo un contatto. Quindi due sono le cose.
1: O tre lavorè.
0: O conduci Stabiliamo un contatto. La seconda.
1: Auf Wiedersehen. Stabiliamo un contatto.
2: Sulla radio che senti le ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
3: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
4: Buon pomeriggio da Michele Giardi. In apertura alla cronaca, almeno 5 episodi fra furti e truffe sono stati denunciati nell'ultima settimana alla gendarmeria. Ad Acquaviva è andata a segno la truffa del finto gendarme a una donna. Sono stati sottratti gioielli, contanti e un bancomat poi utilizzato per un prelievo di 500 euro. Furti e tentativi anche su due automobili a Serravalle e Montegiardino e in un'abitazione di Strada del Poggio. Dal cantiere del nuovo stadio di Serravalle è stato inoltre rubato un ingente quantitativo di rame. Tutti gli episodi ora sono al vaglio della gendarmeria. E restiamo a San Marino, primo giorno alla guida della funzione pubblica per Laura Gobbi, che prende il posto di Milena Gasperoni. La nuova direttrice generale avrà il compito di accompagnare la pubblica amministrazione sammarinese verso l'accordo di associazione con l'Unione Europea. Fra le priorità indicate, innovazione, formazione e motivazione del personale. Fra le sfide anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e l'ingresso di nuove professionalità. Al centro, ha sottolineato il segretario agli interni Andrea Belluzzi, il benessere dei dipendenti e un rapporto sempre migliore fra amministrazione e cittadini. Gli esteri, un'Europa più forte e autonoma di fronte alle nuove sfide internazionali, è il messaggio lanciato da Ursula von der Leyen all'Eurocamera. La Presidente della Commissione ha ribadito il sostegno all'Ucraina annunciando una nuova collaborazione sulla difesa missilistica e confermato gli obiettivi europei sul clima. Fra le proposte anche nuove misure per proteggere i più giovani online, con lo stop ai social sotto i 13 anni previsto dall'EU Kids Act. Annunciati inoltre maggiori controlli sull'intelligenza artificiale e un nuovo strumento europeo per le emergenze migratorie alle frontiere. Andiamo in Italia, il governo torna a riunirsi nel pomeriggio con diversi provvedimenti sul tavolo. Fra le ipotesi c'è la proroga dello sconto sul prezzo del gasolio, mentre sono attese anche misure più mirate a favore delle fasce economicamente più deboli. Previsto inoltre un decreto a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva. Nel confronto con i sindacati, il sottosegretario Mantovano ha confermato l'impegno per il futuro green della siderurgia e per la prosecuzione della gara di vendita degli impianti. Lo sport con il futsal, è partito il campionato sammarinese 2026-27 con esordi convincenti per la Fiorita e Pennarossa. La squadra di Montegiardino ha superato 6-1 la Juve Nestogana, il Pennarossa ha battuto 7-2 il Domagnano. Vittoria anche per i campioni in carica del Murata, 3-2 sulla Folgore, successi inoltre per Faetano e Libertas, mentre Virtus e Cosmos hanno pareggiato 2-2. Il primo turno si completerà giovedì sera con il derby fra Fiorentino e Trefiori. Ed era l'ultima notizia, per gli aggiornamenti sanmarinertv.sm scaricate anche la nostra app.
2: Sulla radio che senti, mercoledì 16 settembre, scattano le ore 15, ringraziamo la nostra redazione per le news e ci sono aggiornamenti sul caso Ed Sheeran Macklemore. Entrato a gamba tesa Boy George, parleremo tra pochissimo delle sue considerazioni. A proposito di musica, abbiamo anche sfatato il mito, cioè uscirà veramente il joint album tra Fabri Fibra e Neffa, uscirà il 9 ottobre Zarathustra Style e hanno anche droppato la tracklist. Ma ora lo ascoltiamo insieme ai Pinguini Tattici, Fibra, Goya.

I Say You, il 2013 sulla radio che senti. Allora, continua ad allargarsi il caso Macklemore, Ed Sheeran. È entrato Boy George, così, a gamba tesa, in questo caso mediatico, tra l'altro globale, perché ne stanno parlando veramente tutti, e attacca duramente chi pensa che boicottare Ed Sheeran possa cambiare qualcosa in Medio Oriente. Tra l'altro accusa molte pop star di usare slogan come Free Palestine per più visibilità che per un vero impegno politico, eh? E allora si allarga il caso, perché vediamo entrare tantissime star, tantissimi personaggi pubblici in questo dibattito, in questa situazione, e poi George non poteva mancare, no? Nei commenti sull'intelligenza artificiale o in queste vicende, sempre lo zampino di Boy George, che salutiamo, e ha rappresentato quest'anno San Marino con la bandiera appunto del Titano all'Eurovision Song Contest. Ma torniamo alla musica, che è meglio. Ci sono Ariete, Angelina Mango, Che bella vita, e poi la New Play.

Smash Mouth All Star 1999, bella per Shrek. Tutte le volte che ascolto questa canzone mi viene in mente quel film. E arriva anche il nuovo album di Elisa invece il 27 novembre, prodotto da Dardust, e anticipa il prossimo anno di Elisa, che sarà devastante perché festeggia un anniversario della sua carriera e farà delle grandissime date, mettiamola così. Intanto ci dà un assaggio di questo nuovo album con la title track del disco, Kintsugi, Elisa. Ascolti i successi.

Direi che dopo la diretta di oggi non c'era brano migliore per salutarci che questo. Ed Sheeran, Shape of You 2017. Intanto che scoppia questa polemica, sta diventando globale, su questa esclusione della sua apertura Macklemore, ma praticamente tutte le sue aperture, finirà per fare i concerti da solo il povero Ed Sheeran. Io auguro a tutti buon pomeriggio, ringrazio quelli che hanno scritto al 335 104 1027. Ci risentiamo domani dalle 13 alle 15:30. Non vi lascio a mani vuote, ma c'è Madame con Mama non mama. Alle 16 arriva Stabiliamo un contatto. Ciao a tutti da Irol.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
3: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Allora, grazie Paolino per avermi inserito al volo qui su Radio San Marino per ricordare che tra poco cos'è che c'è?
7: Come che dice? Ottamar corda, vaga via.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: cominciamo?
1: Ma non sarei un po' noioso, Marco?
0: Ma spero di no. Ci siamo impegnati per fare un bel programma alle 16. Esatto, cominciare così non è proprio il massimo della vita. Però io vi chiedo sempre di partecipare a Stabiliamo un contatto in Summertime con una nota vocale, soprattutto quando c'è il nostro sondaggione.
1: Tu mi chiedi un messaggio, un vocale in risposta al sondaggio.
0: Esatto.
1: Ma io ti dico

0: E quindi che dire?
1: Vecchio?
0: Sì.
1: Mi sa che sono vecchio.
0: Grazie Gian per la sigla. Comincia, stabiliamo un contatto. Marco Corona è pronto a parlare. E c'è anche Paolino. Ci sta

0: ma vedi la gente che conosci.
1: Esatto, saluto Delia e Paolo che con manda il sondaggio hanno dato ufficialmente il via. Sono la ricca e il povero. Hanno dato ufficialmente il via, dicevo, a stabiliamo un contatto in summertime, come si dice anche dal sottofondo, però ufficialmente io il sondaggione non lo lancio. C'è qualcuno disposto a farlo?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
1: Ciao.
2: Lancio un sondaggione.

0: Va bene.
1: Particolare, oggi voglio sapere come sono i vostri vicini. Quindi con una parola descriveteli. Sì. Okay. Con una sola parola. Ad esempio,
0: i
1: miei vicini, secondo me, sono dei fantasmi.
0: Perché?
1: Letteralmente, non li vedo. Oddio, li sento, forse anche troppo. Ma non ci vediamo mai, nonostante abbiamo una bifamiliare, quindi completamente attaccati, vicinissimi, sì. Non ci becchiamo mai. Li vedo a fare la spesa, li vedo in giro, ma mai attorno a casa.
0: Ok.
1: Che non è un male, è un bene. Ecco, vorrei che fossero un pochino più silenziosi, quello sì, ma questo è un altro discorso. Quindi, i vostri vicini, come sono?
2: Direi che, a parte che ne conosco un quarto.
0: Ah, ok, un quarto.
2: Non so neanche che siano, però, per me sono... volubili.
0: Volubili.
2: Diciamo volubili.
0: Okay.
2: Anche se mia moglie mi ha detto che secondo lei la parola giusta sarebbe rompicoglioni. Però adesso per me sono volubili.
0: Volubili.
2: Cambiano continuamente, in continuazione, tutti i giorni ce n'è una nuova.
0: Okay.
2: Ciao Marco.
0: Ciao.
2: Buon contatto a tutti. Dai, ci sentiamo.
0: Ciao Stefano.

0: una sola parola, quale sarebbe? Mi raccomando, 335-104-1027, nota vocale.
1: Rispondete con un messaggio vocale a Marco, altrimenti vi tempesta di messaggi in cui vi richiede sta benedetta nota vocale.
0: Ma non è vero. Allora, dovete capire che questo programma non ha senso se non ci sono le vostre voci.
2: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti. Ciao Marco. Allora, per rispondere al sondaggio di oggi devo fare una piccola premessa, perché dove abito siamo tre unità appunto abitative.
0: Sì.
2: Sono stata la prima ad acquistare, per le altre due ho dato una mano a trovare i potenziali acquirenti.
0: Ah,
2: quindi
0: brava.
2: Ho fatto tipo selezione al personale.
0: Ah.
2: Sono stata bravissima, perché sì, quelli di fianco le potrei definire semplicemente amici, perché andiamo d'accordissimo.
0: Dai.
2: Ci diamo una mano appena possibile.
0: Bravi.
2: E quindi fantastico.
0: Bene.
2: Quella sopra la potrei definire in tanti modi, ma adesso ultimamente la potrei chiamare solo la canterina,
0: perché
2: si è data al karaoke.
0: Ah.
2: E canta dalla mattina alla sera.
0: No.
2: Gli orari in cui è a casa,
0: tipo la cicala.
2: Però devo dire che sta anche migliorando.
0: Eh.
2: Canta di giorno, quindi non fa male a nessuno. Magari ecco, se ogni tanto bloccasse anche gli scuri non sarebbe
0: non
2: male,
0: sarebbe
2: però
0: male.
2: Dai, non possiamo pretendere tutto.
0: Certo.
2: Comunque chissà se saremmo tutti molto sinceri su questo sondaggione. Oppure facciamo il naso di Pinocchio.
0: Esatto.
2: Ciao.
0: Anche perché insomma magari qualche vicino ascolta Radio San Marino e poi: ma eri tu per caso che parlavi di me, eh? Non si sa mai.
3: Marco, io i vicini non ce li ho, quindi per me sono fantasmi. Vivo felicemente da sola, senza nessuno.
0: Vedi? Ok, Sam?
4: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Direi mattinieri. Perché
0: mattinieri?
4: Perché io per lavoro sto sempre su presto, iniziando a lavorare alle 7:15, sto su 5:30, 5:15, dove abitavo prima, facevo piano piano, non tiravo su le serrande. Per rispetto, dai.
0: Bravo.
4: Invece qui posso alzare, tirare su, perché i miei vicini alle 5:15, 6 di mattina sono già nel giardino, che innaffiano, parlano, ne chiacchiera. Quindi per me è perfetto, diciamo.
0: Perfetto.
4: Quindi mattinieri.
0: Okay.
4: Che è abbordata al volo. Ora c'è una signora che chiama l'amica al telefono e dice: Giovanna, mio marito mi tradisce.
0: Ah.
4: Ma no, come fai a saperlo? Come faccio a saperlo? Ho appena chiamato, mi ha detto che era con Mario.
0: Ah.
4: E quindi è impossibile. Come? Perché è impossibile? Perché Mario è appena stato a letto con me.
0: Oh.

0: E volevo chiedere ad Andrea, i tuoi vicini in una parola?
1: Fantasmi, perché quando li vedo una volta ogni morte di papa.
0: E quindi qualcuno dice... Perché dovete descrivere i vostri vicini con una sola parola. E quindi giustamente Andrea ha detto, visto che non li vede mai, fantasmi. Se avete voglia di partecipare, vi va di contribuire con un vostro vocale, 335 104 1027. Perché poi, magari vi è venuto proprio in mente adesso, mentre rilanciavo il sondaggione, la risposta. E quindi se la sapete...
2: La so.
0: Vedi?
2: La so. Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
2: Allora, le mie vicine sono amabili.
0: Amabili.
2: Due vecchiettine che sono deliziose, quindi niente da dire sulle mie vicine, sono bravissime.
0: Ok.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Allora, questa risposta però mi fa venire in mente il collegamento con un po' la premessa che aveva detto Leila.
3: Chissà se saremmo tutti molto sinceri su questo sondaggione, oppure facciamo il naso di Pinocchio.
0: In un certo senso magari si può essere un po' diplomatici, vero Paolo?
4: Direi simpatici.
0: Simpatici.
4: Visto che ci tengo alla diplomazia.
0: Bravo.
4: Rimarrete col dubbio se sia un aggettivo sincero o meno. Ciao,
0: ciao. Chiediamo a Giambi. Giambi, secondo te cosa voleva dire del vicino?
5: Sinceramente, ha rotto i coglioni.
6: La domanda è solo una.
0: Sì.
6: Perché?
0: Perché fare questa domanda? È stata Sara che ha deciso, una della nostra community, di rilanciare questo sondaggione su Radio San Marino.
7: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Deglia.
0: Ciao.
7: Devo descrivere i miei vicini con una parola sola? Ma una è poca.
0: Poca?
7: Allora, come posso definire? Scaramazzoni.
0: Scaramazzoni.
7: Ti basta?
0: Vabbè.
7: Io ne avrei un'altra, ma...
0: No.
7: Mi astengo dalla facoltà di non rispondere. Buona giornata.
0: Scusa, perché Scaramazzoni?
7: Perché hanno un bambino, moltiplicalo per 6. Quando esce, entra al cancello, spem, e te da qua dice chius, che vuol dire chiuso. Urla per 20,
0: sì.
7: Ride per 50.
0: Ecco.
7: E per non parlare di tutto il resto, quindi scaramazzoni.
0: Scaramazzoni. Va bene, avete capito, quindi una sola parola per descrivere i vostri vicini o il vostro vicino. E che si fa Davide oggi?
8: Si risponde al sondaggione.
0: Bravo.
8: Come sono i tuoi vicini di casa?
0: Eh?
8: Boh, che ne so, io a casa non ci sono mai.
0: Ma come?

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Piumè.
3: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
0: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Gioco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.

0: Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao Sara.
0: Allora, se dovessi descrivere i miei vicini di casa con una sola parola, io direi Amazon. Perché almeno uno o due volte alla settimana devo recuperare, quando torno a casa, un pacco appoggiato dentro al cancello Amazon, non per me né per il mio futuro marito, ma per il nostro dirimpettaio.
1: Ok.
0: Quindi direi Amazon.
1: Ok, tu lo sai?
2: Io non lo so, non lo so.
1: Allora, se non lo sai, pensaci e poi se ti viene in mente, nota vocale 335-104-1027.
3: Bella zi!
1: Ciao Guido!
3: Guarda, se dovessi descrivere i miei vicini con una sola parola, li direi fantasma.
1: Fantasma?
3: Non si vedono e non si sentono.
1: Ah.
3: Sono spettacolari. Bella zi!
1: Ciao Guido!
4: Ciao Marco, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Allora, a proposito di vicini, io e i miei vicini, tutti perfetti.
1: Tutti perfetti.
4: Buoni. Non mi posso giocare male questa partita.
1: Ah, per quello.
4: Ma ho una coppia di vicini della mia carissima amica.
1: Sì.
4: Che quelli sì che sono da commentare, ma due parole servono, minimo, non una.
1: Esatto.
4: Allora lui si chiamerebbe Sputacchione e lei la Iena.
1: Perché?
4: Sputacchione sì. Commenta da solo, ma la Iena perché lei ride ad alta voce, parla ad alta voce e si sente solo lei.
1: Ah.
4: Oltre che hanno brutto vizio di piazzare il gong nella loro, nel loro giardino e suonarlo a mezzanotte. Quindi si commentano da soli.
1: Certo.
4: Perfetti di vicini. Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao Marco, eccomi qua. Allora, vicini di casa, ti confesso che non ho tanto da dire, nel senso che quando i rapporti vanno avanti senza partire dai problemi, non c'è appunto tanto da commentare. Da descrivere, da discutere.
1: Però
5: io volendo rispondere al sondaggio di oggi prenderei in prestito per un attimo una parola caratteristica di una nostra compagna di community, la Sabri.
1: Sì.
5: E ti direi che se devo descrivere i miei vicini di casa, non in senso ironico ma in senso reale, direi tutto a posto.
1: Tutto
5: ciao
1: a
5: Marco.
6: Tutto a posto. Miguel Namas.
1: Anche secondo me è un po' paraculo.
7: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Anche a te.
7: Allora, serve una parola per definire i miei vicini.
1: Sì.
7: Beh,
1: esatto.
7: Guarda.
1: Potpourri.
7: Hai presente che cos'è il potpourri?
1: Beh, se vuoi dirlo
7: di
1: tu.
7: Di solito sono dei truccioli di legno che si mettono dentro dei vassoi, delle vaschette per profumare l'ambiente.
1: Ah.
7: Ecco, i miei vicini sono un potpourri.
8: Che cosa vuol dire? In che senso?
1: Infatti, io forse ho capito, forse Barbara intende
8: che sei una merda.
1: Giusto, Barbara?
7: Ciao Marco. Ci sta

0: domanda che vi stiamo condividendo all'interno di Stabiliamo un contatto in Summertime. Oggi c'è il sondaggione, quindi potete interagire con la nota vocale 335 104 1027. Vi stiamo chiedendo: se dovessi descrivere i tuoi vicini con una sola parola, quale sarebbe?
1: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao!
1: Questa è una bella domanda, ma era meglio se non me la facevi. Perché?
0: Perché?
1: Vicino che ho io di casa. Non voglio dire nulla di strano, però ignorante. In quanto si comporta in modo amorfo.
0: Ah, va bene, e comunque alla fine hai risposto.
1: Vabbè, me l'avete chiesto, ve l'ho detto.
0: Ah.
1: E come sempre, dalla provincia di Bari è tutto, e quindi
0: a voi
1: la linea.
0: Grazie, un po' addormentato Renato, eh?
2: Buongiorno a tutti dalla Vale.
0: Ciao.
2: Allora. Devo descrivere con una sola parola i miei vicini di casa.
0: Esatto.
2: Rompi balle,
0: ecco.
2: Curiosoni.
0: Basta così. Oh, tra l'altro qualcuno si ricorda cos'è oggi per la nostra Vale?
3: Tanti auguri a te, tanti auguri a te,
0: sì.
3: tanti auguri a te. Mamma mia, che sostune.
0: Davvero? Grazie comunque Giacomo per aver ricordato il compleanno di una della nostra community.
4: Ciao Marco, ciao di San Marino, San Giambattista, frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano con questo programma fantastico e dicono oggi come sono i suoi vicini.
0: I
4: miei vicini sono distanti. Questa è la parola giusta. Vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento, buon divertimento a tutti quanti. Ciao ciao.
0: Vicini distanti, cos'hai usato Giambattista?
4: Non mi viene.
0: Come non viene? Hai usato vicini distanti, un ossimoro.
5: Queste cose si fanno, non si dicono.
0: No.
6: Wow, una roba fantastica.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Cerco WhatsApp.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
3: 50?
2: No, sono 150. E quanto costa al mese?
3: 30 euro?
2: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
3: Una SIM?
2: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
4: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai

0: Buon vento!
1: Ciao Marchino, buon pomeriggio e contatto stabilito.
2: Ciao Marco!
1: Allora, oggi
2: ci
1: chiedete praticamente come definire i nostri vicini?
2: Esatto.
1: Beh, allora, io ti posso dire in una parola solamente, famiglia.
2: Famiglia.
1: Quindi, detto ciò, ho detto tutto, no?
2: Ah, certo!
1: Ciao Marchino,
2: ciao.
1: Buon pomeriggio.
2: Il compitino l'ha fatto, al 335-104-1027.
3: Ciao Marco, sono la Chiara, i vicini io li definirei, dico la verità, discreti. E speriamo che duri.
2: Ah, okay.
3: Ciao, contatto stabilito.
2: Ciao, non è il voto, discreti.
4: Ignorant.
2: Io?
4: No, te Marco.
2: Ah, scusa.
4: Però è la descrizione dei miei vicini. Ignoranti proprio.
2: Davvero?
4: Ignorant come una scherpa schienta. Che poi sono anche i miei...
2: I tuoi?
4: Padroni di casa.
2: Ah.
4: Dopo tutto. Anzi, faccio un appello. Se c'è qualcuno di cattolica che ascolta e ha una casa in affitto con due camere da letto, io avrei bisogno di cambiare casa. È un pezzo che lo dico, non mi state ad ascoltare. Ho bisogno di cambiare casa.
2: Ok, va bene.
4: Posto. Fatto tutto.
5: Giacomo, l'ex Murador a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e stabiliamo un contatto.
6: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
2: Ciao.
6: Se potessi definire i miei vicini di casa con una parola, quale sarebbe?
2: Quale sarebbe?
6: Bipolari.
2: E perché?
6: Perché quelli che abbiamo a destra di casa nostra e a sinistra di casa nostra sono diametralmente opposti.
2: Spiega.
6: Quelli che abitano sulla destra di casa nostra sono tra le persone più ignoranti, menefreghiste che possono esistere sulla faccia della terra.
2: Calmo.
6: Invece quelle che abitano sulla sinistra sono una coppia tra le persone più buone, gentili e cordiali che esistono sulla faccia della terra.
2: Ma dai.
6: Io non so come possono coesistere delle persone in così poco spazio, delle persone del genere diametralmente opposte in così poco spazio.

0: spazio.
1: Chissà.
0: In mezzo ci siamo noi.
1: Proprio in mezzo.
0: Ecco, ci troviamo tra due fuochi.
1: Esatto.
0: Va bene. Ecco, e a proposito dei vicini di casa,
1: sì,
0: sono padre e figlio, ragazzino. Il padre fa con suo figlio, ragazzino. Ascolta, vai dal nostro vicino a chiedergli il martello che ci serve, che dobbiamo fare un lavoro qua fuori nel giardino. Allora, il bambino, il ragazzino, va, dopo un po' torna, mani vuote. Beh, il martello. Ah, nostro vicino ha detto che non ce lo presta perché sennò ci consuma.
1: Ma
0: guarda te che razza di tirchio, di rabbighino, mamma.
1: Sì, davvero,
0: non so, la gente così tirchia e avara come possa esistere sulla faccia della terra.
1: Sì.
0: Vabbè, vai, per stavolta usiamo il nostro.
1: Ma come?
0: Ciao Marco, contatto stabilito dalla vetta.
1: No, dai. Vabbè, e con Giacomo si chiude il nostro appuntamento. Ci sentiamo come al solito ogni giorno, ore 16. Da Marco Corone Paolino è tutto.

Sera alle 17 adesso, si può cominciare, sì, certamente. In realtà è un continuum, direbbero quelli bravi, perché qua nulla si ferma, ma è veramente un turbine di musica, di cose simpatiche da sentire come prima con Marco. Però adesso vi capita l'avventura, che non è Simona, di beccarvi Gigi Restivo per un po' di tempo. Non so quanto la cosa possa rendervi felici, però sappiate che io ci metterò tutta la gioia, l'impegno possibile, la passione per farvi compagnia e soprattutto per dirvi che siamo a metà del guado. È mercoledì, dici, vabbè, abbiamo un'altra metà. Sì, ma la prima è stata già fatta, per cui il lavoro quello pesante di spingere la settimana è già bello che avviato. Da domani saremo in discesa libera. Detto ciò, voglio ancora una volta fare un saluto a tutti gli studenti che sono tornati dietro i banchi con una voglia che li ammazza, immagino, ma anche ai genitori, perché per loro è diventato quasi più importante che per i figli questo momento topico, e di loro, anzi di voi, parleremo fra poco. Subito c'è Madonna.

La meraviglia. Roxette, Listen to Your Heart, fanno parte dei classici, ormai li possiamo considerare tali. In effetti sono passati un sacco di anni, purtroppo è andata via anche troppo presto Mary Fredrickson, ritrovati qui. Ma invece adesso parliamo del ritorno a scuola. Ecco, ritorno a scuola, amiche e amiche di Radio San Marino, un'altra cosa abbastanza inevitabile. Che cosa? Il confronto tra genitori nelle chat, perché ormai il primo giorno di scuola è diventato tutto social. Avete notato, foto di bambini come se non ci fosse un domani davanti alla scuola, magari gruppo di classe, tutto quanto, non ci si ferma più e nessuno resiste alla voglia di far vedere, insomma, questo momento topico evidentemente della vita del loro figlio, della loro figlia. Però per questo stavo pensando che esiste, non l'ho fatto io, un vero e proprio galateo digitale proprio per mamma e papà. Sono delle regolette molto semplici, ora non ve le sto a elencare così perisicamente uno per uno, però alla fine il concetto mi sembra abbastanza semplice: attenzione a quello che condividiamo dei nostri figli e soprattutto attenzione dei figli degli altri, perché mi raccomando, prima di pubblicare una foto dove fortunatamente mi compare anche un altro bambino, diciamo che è meglio così chiedere ai genitori il permesso, tutto qua. E poi capitolo voti, pagelle, difficoltà scolastiche, perché oramai tutto si legge sui social, tutto quanto. O certe cose, secondo questo galateo, se vogliamo, dovremmo tenercele per noi, perché fanno parte della vita privata. Diciamo che spiattellare tutto, che sia un evento positivo o negativo scolastico, non è una cosa indicatissima, la famosa privacy, vi ricordate? E poi ci sono le chat di classe, attenzione, no, perché qua si apre veramente un vaso di Pandora, perché c'è chi le ama ma c'è anche chi le teme come il diavolo, perché sono utili certamente, ma possono diventare praticamente attive sempre, H24, e anche lì magari un pochino di regolette, un po' di buonsenso ogni tanto non guasterebbe. Ma forse la cosa più interessante che viene fuori sempre da questo vademecum, diciamo, riguarda proprio il rapporto tra genitori e figli nel mondo digitale, perché sappiamo che i ragazzi sono velocissimi, bravi, però questo non significa, insomma, lasciarli così, ecco, anche se sono nativi digitali, online hanno il bisogno anche degli adulti, anche in quel caso. Insomma, tecnologia sicuramente sì, social certamente, anche l'intelligenza artificiale, perché no? Però con un po' di rispetto e magari un po' più di consapevolezza, perché il problema non è necessariamente il mondo digitale, proprio imparare a starci dentro, no? Intanto noi ci sentiamo le Kezai.

0: trema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

Amici e amiche, no, non vi state a malinconire per questa canzone che parlava di neve, non sono prove tecniche d'inverno, anche perché anche oggi è stata una bellissima giornata, c'è ancora una serata piacevolissima, temperatura che si è leggermente rialzata. Però volevo tornare un attimo sul tema di prima, che è poi quello che stiamo affrontando da qualche minuto, cioè il ritorno a scuola dei nostri ragazzi, dei vostri perché i figli non ne ho, però che vengono proprio monopolizzati dai social quest'anno in modo pazzesco, e mi piaceva darvi voce con le vostre opinioni dirette, nel senso se avete anche voi fatto questo, cioè se vi piace fotografare, mettere insomma i post relativamente ai primi giorni di scuola oppure no. Le opinioni possono essere le più diverse, le accoglieremo tutte come facciamo sempre. Fatelo senza nessun tipo di timidezza, perché siamo tra amici. Però vi devo dare anche il numero, perché è fondamentale, che è 335 104 1027. Visto che stiamo parlando di chat, ci sta anche bene. Vediamo un po' cosa ne pensate. E cosa pensano i genitori, in modo particolare voi che ci state ascoltando. Intanto, sorry, scusa, lo sento, ci sono i pinguini.

È sempre un po' frustrante pensare a Lenny Kravitz, non solo e non tanto per il grande artista che è, ma come sapete per la sua prestanza fisica, nonostante non sia, diciamo, esattamente un teenager, ecco, ma lui again again again, con tutto lo sforzo fisico che fa, insomma, i suoi training, è sempre al top della forma. È uno schiaffo morale per me e per molti di voi. Vabbè, non pensiamoci, amici, perché oramai la giornata va verso la fine. Anzi, vi propongo di fare un bel aperitivo qui in Repubblica al top di San Marino, perché si sta benissimo, potete bere qualcosa di buono con un bellissimo panorama e questa musica.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
3: 50?
2: No, sono 150. E quanto costa al mese?
3: 30 euro?
2: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
3: Una SIM?
2: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
4: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
5: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
3: Oh, questa nuova di Ernea mi piace non solo per la sua musica, ma anche per il modo con cui ha scelto di parlare di una città, la sua città. Ci racconta Milano, infatti si chiama Dedica. È una lettera, secondo me, una specie di lettera aperta con i suoi ricordi, quello che gli ha dato, ma anche insomma tutte le difficoltà che ci possono essere, perché è una città che ti può dare tanto, ma è abbastanza dura per chi ci ha vissuto e per chi la vive sempre, ma non lascia indifferenti. Per cui si merita una dedica, quella di Ernea.
2: Ascolti

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica per la sua Milano, ma a questo punto torniamo all'argomento del galateo digitale per genitori quando i figli sono ai primi giorni di scuola, ma non soltanto, perché insomma le scuole sono aperte adesso, però c'è tutto un anno da vivere insieme. I messaggi del popolo di Radio San Marino al 335-104-1027. Ciao Gigi, sono Elena di Domagnano. Da mamma dico che il problema più grande non sono nemmeno i social dei ragazzi, sono le chat dei genitori. Ci sono messaggi a tutte le ore, vocali di 5 minuti, discussioni infinite per qualsiasi cosa. Elena, direi che questa è un'esperienza abbastanza condivisa, non personalmente, ma per quello che mi riferiscono. Magari la regola del silenzio dopo una certa ora sarebbe già qualcosa. Saluto anche Marco da Cattolica, dice: io sono abbastanza d'accordo sul non pubblicare foto degli altri bambini, qua altro tema. A volte si fanno foto inutili tutti insieme e qualcuno le mette subito online senza pensarci. Esatto, bastano davvero quei 2 secondi per chiedere: va bene se la metto, se ci sono foto, cioè immagini con gli altri bambini, mi raccomando. Torneremo a parlarne dopo, intanto noi ci gustiamo 3 successi di fila? Dai, arriva Saif con Parlar d'amore, poi The Black Eyed Peas, Let's Get It Started, e cominciamo con Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Gigi Restivo.
3: Let's get it started in here.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici.

0: o chiama il 112.
1: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo! Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
5: Sapete, ci sono canzoni che non hanno bisogno di essere spiegate troppo, soprattutto se sono classici, ed una in particolare che ha un titolo che è tutto un programma, perché si intitola Oro, non è quella di Mango. E in effetti è rimasta una di quelle canzoni che non hanno perso la loro luce. Siamo nel 1983 con i mitici Spandau Ballet e ovviamente questa è Gold.

che bella vita alle 18 suonate, diciamo, perché per molti significa la liberazione di questa giornata lavorativa. Basta, per oggi non se ne parla più, diciamo così. Ancora ben trovati da Gigi Restivo. Facciamo un'altra oretta insieme, vi va l'idea? Ecco, fra poco parleremo dell'estate che sta per salutarci. Dici, mamma mia, che argomento triste. No, vabbè, tecnicamente saremo ancora in estate, 16 settembre, però di fatto ci sta lasciando e gli occhi dei meteorologi a questo punto sono già puntati, sapete che cosa? Per l'inverno 2026-27. Sappiamo già come sarà e ve lo racconteremo fra pochissimo.

Duran Duran, What Happens Tomorrow? Bella domanda, cosa succederà domani? Non lo sappiamo, ma sappiamo invece come sarà il meteo, tra virgolette, diciamo la tendenza per la prossima stagione, perché noi siamo ancora lì che cerchiamo di capire se l'estate ci ha salutato per davvero oppure no, e intanto appunto i meteorologi sono già proiettati per l'inverno e c'è un osservato speciale che arriva da molto molto lontano, si chiama El Niño, sembra carino come nome, in realtà è un fenomeno che normalmente riguarda il Pacifico, però secondo quello che si sta capendo, secondo le ultime indicazioni, quest'anno dovrebbe arrivare anche dalle nostre parti, sarà particolarmente intenso. Ora, se ve lo dico così, sembra una cosa enorme e viene subito da chiedersi, va bene, ma a noi cosa interessa che succede nel Pacifico? No, ci interessa, perché potrebbe influenzare pare la circolazione atmosferica, quindi a cascata, e qui lo leggo, potrebbe modificare le condizioni climatiche in diverse parti del mondo. E già mi sono venuti i brividi, che significa? Che potremmo avere un inverno più mite della media. Quindi possiamo già mettere via il piumino, cioè proprio non lo tiriamo fuori? Assolutamente no. Perché in realtà è una previsione così di massima, in realtà bisognerebbe capire che succederà. Poi c'è un'altra domanda che inevitabilmente uno si fa, cioè se l'inverno sarà più mite, significa che vedremo meno la neve, che già ultimamente si vede poco? Anche questa cosa non è certa, ecco, anche se il Niño è fondamentale, ma le cose da nostre parti potrebbero cambiare. Per adesso quindi direi che possiamo tranquillamente rimandare, diciamo, il cambio di stagione, anche perché siamo appena a metà settembre, magari ci aspetta ancora qualche stupenda giornata di sole, anzi sicuramente, anzi faremo di più, una delle canzoni che ci ricorda quest'estate, arrivano Serena Brancale e The Colors, e questa è la mitica, sì certo, Partenope.

canzone datata, diciamo così, perché non è proprio nuovissima, questa di Shaggy, Mr. Lovalova, però si chiama Strength of a Woman e il messaggio è veramente molto bello. Canzoni che a volte ti fanno pensare una cosa molto semplice ma anche importante, cioè la forza delle donne, anzi della donna. Cioè lui dice non mi riferisco a quella che fa rumore, ma quella che magari si vede nelle cose di tutti i giorni, proprio nel modo di stare vicino a qualcuno, anche per esempio di tenere insieme le cose, di esserci quanto serve. Insomma, è veramente una bella dichiarazione da uomo, di uomo a una donna, in maniera fantastica, appunto, di Shaggy. Si chiama appunto Strength of a Woman, la forza di una donna, che abbiamo voluto riascoltare in questo pezzo di pomeriggio. In realtà mi stavo strozzando con una mandorla che stavo cercando di mangiare. Hanno detto che bisogna mangiare le mandorle perché fanno bene. Vabbè, dicevano 5 al giorno, io forse un po' esagerato. Comunque, nulla toglie a quello che stavo dicendo prima. Un saluto quindi a tutte le amiche di Radio San Marino. In questo momento state tornando dal lavoro? Bene, vi dedico anche la prossima, che però è nuovissima. Lei si chiama Audrey Obert e questa è Sue Me.

È assolutamente impossibile dimenticare non solo questa canzone della rappresentante di lista, ma anche quel Sanremo del 2021, perché lì partecipò, un Sanremo molto particolare, impossibile da confondere con gli altri perché eravamo in pieno Covid, quindi vi ricordavate, niente pubblico in sala, l'Ariston vuoto, al posto della gente c'erano i palloncini gonfiati, cioè una cosa veramente surreale se ci pensiamo, è diventato un piccolo pezzo della nostra memoria, seppure legato a una cosa non bellissima, insomma c'erano i cantanti, c'era Amadeus, c'era Fiorello, ma davanti a loro, almeno proprio fisicamente, la platea era deserta, eravamo in piena pandemia. Va bene, e sembra una cosa lontana nel tempo, eppure ci siamo passati, per fortuna, nel senso che non ci siamo dentro, però ogni tanto è bello, è giusto anzi fare un mente locale su quello che è successo e come la vita si apprezzi di più la libertà quando se si ottiene. Adesso Miley, questa è Secrets.

Ma insomma, siamo pronti per sentire la novità di Olivia Rodrigo? Sì, quella talmente eclettica che cambia genere addirittura non da una canzone all'altra, ma nella stessa canzone. Sentite un po' l'escursione che c'è in questa ultima, dal titolo un po' provocatorio perché l'ha chiamata Stupid Song. Lei è Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, ma non lo penso affatto, penso che sia molto carina, avremo modo di conoscerla meglio nel corso del tempo. Invece, fra non molto, speriamo un po' più lontano nel tempo, potrebbe arrivare anche dalle nostre parti il robot umanoide da compagnia, perché in Cina già c'è e stanno mettendo in prevendita questo robot, piace molto, dice addirittura che può fare compagnia emotiva, capito? Intanto è una cosa enorme, perché è grande quanto una persona più o meno, anche l'aspetto, dai, più o meno sì, realistico, sto guardando. Che può fare? Può parlare chiaramente, ma può interagire, giocare con te, non so, guardare una serie con te, qualunque cosa si possa fare in compagnia, manca solo che a un certo punto ti dica stasera cosa mangiamo. Quella ancora, forse, dico forse, non lo fa. E pare che stia piacendo, vi dicevo. La cosa curiosa è proprio questo, che si cerca compagnia emotiva. Ecco, perché un conto è avere un aspirapolvere robot che ti gira per casa, molti ce l'hanno, io lo vorrei, un altro avere invece un robot che ti sta vicino e in teoria, diciamo, prova a simulare una relazione. Mamma mia, che mentre lo dico mi spavento sul serio, perché in effetti le reazioni sono abbastanza prevedibili. In Cina piace evidentemente quest'idea, perché c'è questo problema evidentemente di litigare, ma anche di relazionarsi, magari litigare, ma con una persona vera. Insomma, siamo ancora agli inizi, mi pare di capire, anche perché per ora dura poco, perché ha una batteria, dura più o meno 4 ore, poi poverino bisogna ricaricarlo. Però una cosa è certa, la fantascienza ormai non è molto fanta ed è molto scienza, sta veramente entrando nella nostra vita un pezzo alla volta. Speriamo che ci resti la musica, no, quella certamente, chi ce la toglie? Anche una bella compilation con Bruno Mars, On My Soul. Bon Jovi, Midnight in Chelsea, cominciamo con Eros.

0: Bon Jovi, la sua Midnight in Chelsea su Radio San Marino a chiudere questa compilation. Ma amici, avete programmi per il prossimo weekend? Qualche idea se ve la voglio dare.
1: L'agenda. L'agenda di Radio San Marino.
0: Perché nel weekend appunto ci sarà un appuntamento qui a San Marino molto interessante al Parco Ausa di Dogana, il San Marino Beer Fest, che bello! Allora, venerdì sera in modo particolare dalle 22 arriva la Radiocom, sapete questa bellissima tribute band dedicata a Vasco Rossi, quindi se avete voglia di cantare perfetto, garantito. Poi sabato si cambia completamente atmosfera perché arriva lo European Afro Tour e qui quindi la musica ha un ritmo tutto diverso, decisamente più ballabile. Insomma, saranno due serate abbastanza diverse, ma sempre con questa formula molto simpatica, cioè birra, musica dal vivo, un po' di gente colorata, voglia di stare insieme. San Marino Beer Fest, venerdì, sabato, Parco Ausa di Dogana.
1: Radio

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Miley, Bass Persuaders.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7 euro e 50
9: centesimi. Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Oh, questa ci porta veramente indietro di qualche anno, ma senza effetto nostalgia, tranquilli, perché arriva una canzone del 1995 di Gianluca Grignani. È un pezzo che, quando arrivava in radio in quegli anni, aveva già qualcosa di strano, un po' irregolare, un po' inquieto nel raccontare le sue cose, però è il marchio di fabbrica di Gianluca. Questa è Falco Metà.

0: tutte le notizie in diretta sono quelle delle 19.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buonasera, bentrovati da Davide Giardi. È stata fissata il 19 ottobre la firma dell'accordo di associazione tra San Marino e Unione Europea. La data è stata comunicata da Bruxelles alla Segreteria agli Esteri. Si chiude così un percorso durato oltre 10 anni dopo il via libera europeo di luglio. Il segretario Luca Beccari esprime soddisfazione per l'intesa. Dopo la firma partirà l'iter di ratifica, prima in Commissione Esteri, poi in Consiglio. L'applicazione provvisoria dell'accordo è prevista per l'inizio del 2027. Cambiano le regole per l'ingresso in Thailandia. Da oggi i cittadini sammarinesi devono chiedere il visto anche per i viaggi turistici. La domanda va presentata prima della partenza tramite il portale ufficiale e-visa. La Segreteria di Stato agli Esteri ricorda che l'approvazione richiede almeno 15 giorni e consiglia di muoversi con 3 settimane di anticipo. La stretta rientra in una revisione più ampia decisa da Bangkok, legata a sicurezza, immigrazione e reciprocità. Per 60 paesi l'esenzione dura 30 giorni. Ora parliamo di economia. A giugno l'inflazione a San Marino è salita dell'1,11% su base annua contro il 2,9% registrato in Italia. A fare la differenza soprattutto i carburanti, grazie al taglio delle accise e allo sconto smart.

0: Park. Restano però rincari su ortaggi, abitazione ed energia. Frenano invece caffè, oli e grassi. Diverso invece il dato rilevato a Rimini in agosto. Secondo i dati Istat richiamati da Federconsumatori, l'inflazione tendenziale nella città romagnola ha raggiunto il 3,9%, con un aggravio stimato in circa 1.287 euro annui per famiglia. Andiamo in Italia, dove il governo ha approvato per il 2027 l'esenzione dal bollo per motocicli e ciclomotori e per le auto fino a 80 kW. Ogni cittadino potrà usufruire dell'agevolazione per un solo veicolo. La misura interesserà circa 14 milioni e mezzo di mezzi, oltre il 70% delle auto in circolazione. Per compensare le minori entrate delle regioni sono previsti circa 2,3 miliardi di euro. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato fino al 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio. E per finire lo sport, 2 ori, un argento e 2 bronzi per San Marino allo Special Olympics Malta Swimming European Open 2026. Elia Gasperoni ha vinto i 50 stile libero e conquistato l'argento nei 50 dorso, oro anche per Omar Santini nei 50 delfino. Melissa Mancini ha ottenuto 2 bronzi nei 50 dorso e nei 50 stile libero. Mariana Pruccoli ha chiuso 4ª nei 50 dorso e 5ª nello stile libero. La delegazione era accompagnata dalle coach Susi Serra e Sara Maggiotti a Malta. E per ora dalla redazione è tutto. Restate sempre aggiornati sul nostro sito web, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento questo giovedì in Emilia Romagna. In giornata piano piano arriveranno acquazzoni e temporali da ovest verso est e man mano che passeranno queste piogge temperature in diminuzione. Le ultime zone a essere raggiunte dai temporali saranno quelle adriatiche, lì faremo ancora in tempo a toccare i 28-29 gradi, ma poi a fine giornata il temporale arriva anche lì e a quel punto temperature in calo. Venerdì per finire giornata ancora piuttosto variabile. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: E quando arriva arriva, c'è niente da fare. C'è andata bene fino adesso, 19.04, allora no, belle notizie quelle che abbiamo sentito poc'anzi anche dal giornale radio, bene, ci fa piacere e con questo ottimismo noi ricominciamo, sì, perché comunque superando le 7 la giornata è in discesa, domani sarà già giovedì, quindi capite un po', il lavoro più difficile, più duro è stato fatto. Ancora mezz'oretta con me, con Gigi Restivo e fra poco parleremo di quella sensazione terribile che arriva quando dopo aver premuto invio di un messaggio WhatsApp abbiamo il dubbio, ma a chi l'abbiamo mandato? Alla persona giusta? No, fra pochissimo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio San Marino.
2: San Marino.

Deliziosa questa Anyone For You. Qualche tempo fa George Ezra, si chiama così questo artista, alle 19:11 su Radio San Marino. Non mi sono dimenticato, il tema è mandiamo il messaggio alla persona sbagliata, appunto ce ne accorgiamo però dopo che la frittata è stata fatta, no? Perché ormai c'è la spunta blu, quindi non abbiamo nemmeno il tempo di inventarci qualche scusa credibile. Se l'ha letto, l'ha letto, c'è niente da fare. Nel frattempo però che succede? Che andiamo in panico totale per la serie e adesso questo qui, questa qui cosa pensa? Ma perché ho scritto? Devo controllare. E se poi lo racconta a qualcuno? Insomma, in 5 minuti ci passa la vita davanti. Una crisi diplomatica internazionale. In realtà, amici, spiegano gli esperti, non Gigi Restrepo.

0: suggestivo che la prima cosa da fare è molto meno complicata, la solita: fermiamoci, respiriamo. Ecco, perché spesso siamo noi stessi a fare un errore particolare, perché gli diamo un'importanza esagerata, perché le persone magari ridono, sorridono, capiscono subito che c'è stato un errore di invio. Poi c'è il secondo passaggio, sempre secondo gli esperti, quando diciamo il messaggio è veramente grave, no? Se il correttore automatico ha fatto veramente uno sfascello assurdo, e in questo caso meglio una spiegazione semplice e veloce. Per la serie, insomma, scusami, era per un'altra persona. Fine, senza mandare altri 15 messaggi per spiegare che cosa è successo nel precedente, perché a quel punto veramente peggioreremo la situazione e non mi sembra il caso. Soprattutto, insomma, non facciamo questa autocritica feroce, perché possiamo sbagliare come tutti quanti, e magari la prossima volta semplicemente, prima di inviare il famoso invio, una controllatina veloce al nome lassù in alto, possiamo anche darla, è tutto qua, tranquilli. Pronti a controllare a chi avete mandato l'ultimo messaggio? Fatemi sapere.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Preziosa Carnival, The Cardigans, hanno scritto delle belle pagine di metà anni 90, ogni tanto noi le rispolveriamo, ma largo alle novità, questa è una delle novità italiane di fine stagione, Geolier e Achille Lauro insieme, che già quando leggi questi nomi dici mamma mia, ma come hanno fatto a mettersi insieme? Hanno dei mondi talmente lontani e non solo di geograficamente, però la cosa bella è che parlano del noi, noi che può essere un gruppo di amici, una storia, persone con cui ha condiviso qualcosa, insomma, è una canzone che parte proprio da quello che ci lega agli altri, quindi sentiamoli insieme, Geolier e Achille Lauro, questa è Per Noi.

Beh, questa canzone è stata utilizzata in mille occasioni differenti come commento per documentari molto emotional, anche nella sua versione, diciamo così, primordiale quasi. Va bene, Tom Odile, Another Love. Bene, a questo punto saluti al volo per ciò che mi riguarda, perché il tempo veramente, come si dice in questi casi, vola. Va bene, appuntamento a domani, come sempre, dalle 17 in poi. Però non vi dimenticate che fra pochissimo arriverà prima Super Hits e poi Marco Corona. Grazie a tutti quanti da Gigi.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
4: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
0: Ascolta con noi i successi più forti. Senza pausa. Senza pausa.
6: Super Hits. San Marino
0: 2004.

0: scusate la veloce interruzione, ma tra poco volevo ricordarvi che c'è Stabiliamo un contatto, giusto un po' per fare l'appello, ci siete?
1: Marco, arrivo, sera scarghe, telefono, allora.
0: Vabbè, allora l'aspettiamo come aspettiamo voi, tra poco con Marco Corone e Paolino. Cosa c'è? Stabiliamo un contatto.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
2: Republic! Buonasera!
3: Ciao!
2: Eccoci qua pronti per cominciare la versione Rewind, stabiliamo un contatto alle 20. Radio San Marino,
3: stabiliamo un contatto. Rewind!
2: Sì, bello. Esatto, cominciare così non è proprio il massimo della vita. Però io vi chiedo sempre di partecipare a Stabiliamo un contatto in Summertime con una nota vocale, soprattutto quando c'è il nostro sondaggione.
4: Tu mi chiedi un messaggio, un vocale in risposta al sondaggio.
2: Esatto.
4: Ma io ti dico

0: quindi che dire?
1: Vecchio?
0: Sì.
1: Mi sa che sono vecchio.
0: Grazie Gian per la sigla. Comincia, stabiliamo un contatto. Marco Corona è pronto a parlare. E c'è anche Paolino. Ci

0: vedi la gente che conosci.
1: Esatto, saluto Delia e Paolo che con mamma manda il sondaggio, hanno dato ufficialmente il via, sono la ricca e il povero. Ha dato ufficialmente il via, dicevo, a stabiliamo un contatto in summertime, come si dice anche dal sottofondo, però ufficialmente io il sondaggione non lo lancio. C'è qualcuno disposto a farlo?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
1: Ciao.
2: Lancio un sondaggione.
1: Va bene.
2: Particolare. Oggi voglio sapere come sono i vostri vicini. Quindi con una parola descriveteli.
1: Sì. Okay.
2: Con una sola parola. Ad esempio.
1: Ad esempio.
2: I miei vicini secondo me sono dei fantasmi.
1: Perché?
2: Letteralmente, non li vedo. Oddio, li sento, forse anche troppo. Ma non ci vediamo mai, nonostante abbiamo una bifamiliare, quindi completamente attaccati, vicinissimi,
1: sì.
2: Non ci becchiamo mai. Li vedo a fare la spesa, li vedo in giro, ma mai attorno a casa.
1: Ok.
2: Che non è un male, è un bene.
1: Certo.
2: Ecco, vorrei che fossero un pochino più silenziosi, quello sì, ma questo è un altro discorso. Quindi, i vostri vicini, come sono?
3: Direi che, a parte che ne conosco un quarto.
1: Ah, ok, un quarto.
3: Non so neanche che siano. Però per me sono volubili.
1: Volubili?
3: Diciamo volubili.
1: Ah, okay.
3: Anche se mia moglie mi ha detto che secondo lei la parola giusta sarebbe rompicoglioni. Però adesso per me sono volubili.
1: Volubili,
3: perché qui
1: volubili.
3: Cambiano continuamente, in continuazione, tutti i giorni ce n'è una nuova.
1: Ah, okay.
3: Ciao Marco,
1: ciao.
3: Buon contatto a tutti. Dai, ci sentiamo.
1: Ciao Stefano.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Rewind.

0: con una sola parola, quale sarebbe? Mi raccomando, 335 104 1027, nota vocale.
1: Rispondete con un messaggio vocale a Marco, altrimenti vi tempesta di messaggi in cui vi richiede sta benedetta nota vocale.
0: Ma non è vero. Allora, dovete capire che questo programma non ha

0: Se non ci sono le vostre voci.
1: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti. Ciao, ciao Marco. Allora, per rispondere al sondaggio di oggi devo fare una piccola premessa. Perché?
0: Cioè,
1: dove
0: perché?
1: Abito siamo tre unità appunto abitative.
0: Sì.
1: Sono stata la prima ad acquistare, per le altre due ho dato una mano a trovare i potenziali acquirenti.
0: Ah,
1: quindi
0: brava.
1: Ho fatto tipo selezione al personale.
0: Ah.
1: Sono stata bravissima perché
0: sì.
1: Quelli di fianco le potrei definire semplicemente amici, perché andiamo d'accordissimo.
0: Dai.
1: Ci diamo una mano appena possibile.
0: Bravi.
1: E quindi fantastico.
0: Bene.
1: Quella sopra la potrei definire in tanti modi, ma adesso ultimamente la potrei chiamare solo la canterina
0: perché?
1: Si è data al karaoke.
0: Ah.
1: E canta dalla mattina alla sera.
0: No.
1: Cioè, gli orari in cui è a casa,
0: tipo la cicala.
1: Però devo dire che sta anche migliorando. Canta di giorno, quindi non fa male a nessuno. Magari ecco, se ogni tanto bloccasse anche gli scuri non sarebbe
0: non
1: male,
0: sarebbe
1: però
0: male.
1: Dai, non possiamo pretendere tutto.
0: Certo.
1: Comunque chissà se saremo tutti molto sinceri su questo sondaggio. Oppure facciamo il naso di Pinocchio.
0: Esatto.
1: Ciao,
0: anche perché insomma magari qualche vicino ascolta Radio San Marino e poi ma eri tu per caso che parlavi di me, eh? Non si sa mai.
2: Marco, io i vicini non ce li ho, quindi per me sono fantasmi. Vivo felicemente da sola senza nessuno.
0: Vedi? Ok, Sam?
3: Ciao Corona e ciao a tutti. Direi mattinieri. Perché mattinieri? Perché io per lavoro sto sempre su presto, iniziando a lavorare alle 7:15, sto su 5:30, 5:15, io abitavo prima, facevo piano, non tiravo su le serrande, per rispetto, dai.
0: Bravo.
3: Invece qui posso alzare, tira su, perché i miei vicini 5:15, 6 di mattina sono già nel giardino, che innaffiano, parlano, me ne chiacchiera, quindi per me è perfetto, diciamo.
0: Perfetto.
3: Quindi mattinieri.
0: Ok.
3: Che è abbordato al volo. Ora c'è una signora che chiama l'amica al telefono e dice Giovanna, mio marito mi tradisce.
0: Ah.
3: Ma no, come fai a saperlo? Come faccio a saperlo? Ho appena chiamato, mi ha detto che era con Mario. E quindi è impossibile. Come? Perché è impossibile? Perché Mario è appena stato a letto con me.

0: E volevo chiedere ad Andrea, i tuoi vicini in una parola?
1: Fantasmi, perché quando li vedo una volta ogni morte di papa.
0: E quindi qualcuno dice... Perché dovete descrivere i vostri vicini con una sola parola. E quindi giustamente Andrea ha detto, visto che non li vede mai, fantasmi. Se avete voglia di partecipare, vi va di contribuire con un vostro vocale, 335-104-1027. Perché poi, magari vi è venuto proprio in mente adesso, mentre rilanciavo il sondaggione, la risposta. E quindi se la sapete...
2: La so.
0: Vedi?
2: La so. Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
2: Allora, le mie vicine sono amabili.
0: Amabili.
2: Due vecchiettine che sono deliziose, quindi niente da dire sulle mie vicine, sono bravissime.
0: Ok.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Allora, questa risposta però mi fa venire in mente il collegamento con un po' la premessa che aveva detto Leila.
3: Chissà se saremmo tutti molto sinceri su questo sondaggione, oppure. Facciamo il naso di Pinocchio.
0: In un certo senso magari si può essere un po' diplomatici, vero Paolo?
4: Direi simpatici. Visto che ci tengo alla diplomazia.
0: Bravo.
4: Rimarrete col dubbio se sia un aggettivo sincero o meno. Ciao, ciao,

0: Ciao.
1: Chiediamo a Giambi. Giambi, secondo te cosa voleva dire del vicino?
2: Sinceramente, ha rotto i coglioni.
3: La domanda è solo una.
1: Sì.
3: Perché?
1: Perché fare questo domandone? È stata Sara che ha deciso, una della nostra community, di rilanciare questo sondaggione su Radio San Marino.
3: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Deglia.
1: Ciao.
3: Devo descrivere i miei vicini con una parola sola? Ma una è poca.
1: Poca?
3: Allora, come posso definire scaramazzoni?
1: Scaramazzoni.
3: Ti basta?
1: Vabbè.
3: Io ne avrei un'altra, ma...
1: No.
3: Mi astengo dalla facoltà di non rispondere. Buona giornata.
1: Scusa, perché scaramazzoni?
3: Ah, scaramazzoni perché hanno un bambino, moltiplicolo per sei. Quando esci, entra al cancello, bam, e te da qua dice chius, che vuol dire chiuso. Urla per 20,
1: sì.
3: Grida per 50.
1: Ecco.
3: E per non parlare di tutto il resto, quindi scaramazzoni.
1: Scaramazzoni, va bene, avete capito, quindi una sola parola per descrivere i vostri vicini o il vostro vicino. E che si fa, Davide, oggi?
4: Si risponde al sondaggione.
1: Bravo.
4: Come sono i tuoi vicini di casa?
1: Eh?
4: Boh, che ne so, io a casa non ci sono mai.
1: Ma come?

0: buon pomeriggio.
1: Ciao Sara.
0: Allora, se dovessi descrivere i miei vicini di casa con una sola parola, io direi Amazon. Perché almeno uno o due volte alla settimana devo recuperare, quando torno a casa, un pacco appoggiato dentro al cancello Amazon, non per me, né per il mio futuro marito, ma per il nostro dirimpettaio.
1: Ok.
0: Quindi direi Amazon.
1: Ok, tu lo sai?
2: Io non lo so.
1: Ecco.
2: Non lo so.
1: Allora, se non lo sai, pensaci e poi se ti viene in mente, nota vocale 335-104-1027.
3: Bella zi!
1: Ciao Guido!
3: Guarda, se dovessi descrivere i miei vicini con una sola parola, li direi fantasma.
1: Fantasma?
3: Non si vedono e non si sentono.
1: Ah.
3: Sono spettacolari. Bella zi!
1: Ciao Guido!
4: Ciao Marco, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Allora, a proposito di vicini, io e i miei vicini, tutti perfetti.
1: Tutti perfetti. Buoni.
4: Non mi posso giocare male questa partita.
1: Ah, per quello.
4: Ma ho una coppia di vicini della mia carissima amica.
1: Sì.
4: Che quelli sì che sono da commentare, ma due parole servono, minimo, non una.
1: Esatto.
4: Allora lui si chiamerebbe Sputacchione. E lei la Iena.
1: Perché?
4: Sputacchione sì. Commenta da solo, ma la Iena perché lei ride ad alta voce, parla ad alta voce e si sente solo lei.
1: Ah.
4: Oltre che hanno brutto vizio di piazzare il gong nella loro, nel loro
1: gong,
4: giardino e suonarlo a mezzanotte. Quindi si commentano da soli.
1: Certo.
4: Perfetti di vicini. Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao Marco, eccomi qua. Allora, vicini di casa, ti confesso che non ho tanto da dire, nel senso che quando i rapporti vanno avanti senza particolari problemi, non c'è appunto tanto da commentare. Da descrivere, da discutere.
1: Però
5: io, volendo rispondere al sondaggio di oggi, prenderei in prestito per un attimo una parola caratteristica di una nostra compagna di community, la Sabri.
1: Sì.
5: E ti direi che se devo descrivere i miei vicini di casa, non in senso ironico ma in senso reale,

0: Direi tutto a posto. Tutto ciao Marco.
1: Tutto a posto. Miguel ne mangia.
2: Anche secondo me è un po' paraculo, eh.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
2: Anche a te.
3: Allora, serve una parola per definire i miei vicini.
2: Sì,
3: beh,
2: esatto.
3: Potpourri.
2: Potpourri.
3: È presente che cos'è il potpourri?
2: Beh, se vuoi dirlo
3: di
2: tu.
3: Di solito sono dei truccioli di legno che si mettono dentro dei vassoi, delle vaschette per profumare l'ambiente. Ecco, i miei vicini sono un potpourri.
4: Che cosa vuol dire? In che senso?
2: Infatti, io forse ho capito, forse Barbara intende
4: che sei una merda.
2: Giusto, Barbara?
3: Ciao Marco.
5: Ci

0: C'è una domanda che vi stiamo condividendo all'interno di Stabiliamo un contatto in Summertime. Oggi c'è il sondaggione, quindi potete interagire con la nota vocale 335-104-1027. Vi stiamo chiedendo: se dovessi descrivere i tuoi vicini con una sola parola, quale sarebbe?
1: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao!
1: Questa è una bella domanda, ma era meglio se non me la facevi. Perché?
0: Perché?
1: Vicino che ho io di casa... Non voglio dire nulla di strano, però ignorante. In quanto si comporta in modo amorfo.
0: Ah, va bene, e comunque alla fine hai risposto.
1: Vabbè, me l'avete chiesto, ve l'ho detto.
0: Ah.
1: E come sempre, dalla provincia di Bari è tutto, e quindi
0: a voi
1: la linea.
0: Grazie, un po' addormentato Renato, eh?
2: Buongiorno a tutti dalla Valle.
0: Ciao.
2: Allora. Devo descrivere con una sola parola i miei vicini di casa.
0: Esatto.
2: Rompi balle,
0: ecco.
2: Curiosoni. Basta.
0: Basta,
2: ciao.
0: Basta così. Oh, tra l'altro qualcuno si ricorda cos'è oggi per la nostra Vale?
3: Tanti auguri a te, tanti auguri a te,
0: sì.
3: tanti auguri a te. Mamma mia, che sostune.
0: Davvero? Grazie comunque Giacomo per aver ricordato il compleanno di una della nostra community.
4: Ciao Marco, ciao di San Marino, sono Gian Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano con questo programma fantastico e dicono oggi come sono i suoi vicini.
0: I loro vicini.
4: I miei vicini sono distanti.
0: Ah.
4: Questa è la parola giusta.
0: Ah.
4: Vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento, buon divertimento a tutti quanti. Ciao ciao.
0: Vicini distanti. Cos'hai usato Gian Battista?
4: Non mi viene.
0: Come non viene? Hai usato vicini distanti, un ossimoro.
4: Queste cose si fanno, non si dicono.
0: Ma...
5: No. Wow, una roba fantastica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Miley, Bass Persuaders.

0: Buon vento!
1: Ciao Marchino, buon pomeriggio e contatto stabilito.
2: Ciao Marco!
1: Allora, oggi si chiedete praticamente come definire i nostri vicini?
2: Esatto.
1: Beh, allora, io ti posso dire in una parola solamente, famiglia.
2: Famiglia.
1: Quindi, detto ciò, ho detto tutto, no?
2: Ah, certo!
1: Ciao Marchino, ciao. Buon pomeriggio.
2: Il compitino l'ha fatto, al 335-104-1027.
3: Ciao Marco, sono la Chiara e vicini, io li definirei, dico la verità, discreti. E speriamo che duri.
2: Ah, okay.
3: Ciao, contatto stabilito.
2: Ciao, non è il voto, discreti.
4: Ignorant.
2: Io?
4: No, te Marco.
2: Ah, scusa.
4: Però è la descrizione dei miei vicini. Ignoranti proprio.
2: Davvero?
4: Ignorant come una scherpa schienta. Che poi sono anche i miei...
2: I tuoi?
4: Padroni di casa.
2: Ah.
4: Dopo tutto. Anzi, faccio un appello. Se c'è qualcuno di cattolica che ascolta,
2: sì,
4: e ha una casa in affitto con due camere da letto, io avrei bisogno di cambiare casa.
2: Ah.
4: È un pezzo che lo dico, non mi state ad ascoltare. Ho bisogno di cambiare casa.
2: Ok, va bene.
4: Posto, fatto tutto.
5: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, ed instabiliamo un contatto.
6: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
2: Ciao.
6: Se potessi definire i miei vicini di casa con una parola, quale sarebbe?
2: Quale sarebbe?
6: Bipolari.
2: E perché?
6: Perché quelli che abbiamo a destra di casa nostra e a sinistra di casa nostra sono diametralmente opposti.
2: Spiega.
6: Quelli che abitano sulla destra di casa nostra sono tra le persone più ignoranti, menefreghiste che possono esistere sulla faccia della terra.
2: Calmo.
6: Invece quelle che abitano sulla sinistra sono una coppia tra le persone più buone, gentili e cordiali che esistono sulla faccia della terra.
2: Ma dai.
6: Io non so come possono coesistere delle persone in così poco spazio, delle persone del genere diametralmente opposte in così poco spazio.
2: Chissà.
6: E in mezzo ci siamo noi.
2: È proprio in mezzo.
6: Ecco, ci troviamo tra due fuochi.
2: Esatto. Va bene.
6: Ecco, e a proposito dei vicini di casa,
2: sono
6: padre e figlio, ragazzino, il padre fa con suo figlio, un ragazzino. Ascolta, vai dal nostro vicino e chiedigli il martello che ci serve, che dobbiamo fare un lavoro qua fuori nel giardino. Allora, il bambino, il ragazzino va, dopo un po' torna, mani vuote,
2: beh,
6: il martello. Ah, il nostro vicino ha detto che non ce lo presta perché sennò ci consuma.
2: Ma
6: guarda te che razza di tirchio, di rabbighino, mamma.
2: Sì, davvero,
6: non so, la gente così tirchia e avara come possa esistere sulla faccia della terra.
2: Sì.
6: Vabbè, vai, per stavolta usiamo il nostro.
2: Ma come?
6: Ciao Marco.
2: No.
6: Oh, stabilito dalla vetta.
2: No, dai. Vabbè, e con Giacomo si chiude il nostro appuntamento. Ci sentiamo come al solito ogni giorno, ore 16. Da Marco Corone Paolino è tutto.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio San Marino.
0: Senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio San
0: Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio San Marino. Powerplay. Yesterday.
2: Yesterday.
3: 1994.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate. Stare con te.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.